0: Allora, cari amici e cari amiche, dovete pensare che i Simple Red ho visto anche loro. Ho visto tanti concerti bellissimi, tante cose. Certi personaggi mi mancano ancora. Dovete pensare che, allora, ve l'ho detto a voi due pirla. A giugno, alla fine di giugno, avevamo già finito la Dolce Alice Line invernale, eravamo nelle prime due o tre settimane di ferie, i primi di luglio. Allora, dovete pensare, ho preso un aereo, sono andato a Parigi, sono andato a vedere Christopher Cross.
1: Oh, bravissimo.
0: Capito? Ci ho portato anche quel ragazzaccio di Braia Bellet.
1: E come hai parlato in Francia?
0: Vabbè, in francese, in italiano.
1: In francese? Perché tu parli il francese?
0: Qualcosa, nel senso che qualcosa...
2: Che dici? Grande, buon... Bellet.
0: Mi faccio intendere, cioè, voglio dire...
1: Ah, tu parli aussi le francese?
0: Sì.
1: Come se niente fosse.
0: Fosse di fosso. Allora, finisce qua, cari amici, Dolce Alice Live, è stato bellissimo. Voglio ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica, il disgraziato, Brian Bellet.
2: Come il padre,
1: non è veramente. Brian è un ragazzo d'oro.
0: Bene.
1: C'ha soltanto un difetto.
0: Il difetto di Brian Bellet è il padre, Max Bellet. Allora, poi un ringraziamento a Alessandra Sassa, che se n'è già andata, chiaramente.
2: Si è portata pure le supposte.
1: Quelle le lasciate là,
0: lasciate a me, quelle effervescenti le lasciate a me.
1: Sì, appunto. Via rettale o via anale, mi raccomando, non sbagliare.
0: È la stessa cosa. Allora, poi un ringraziamento naturalmente a Loris Marche, che ha partecipato in diretta per presentare il nuovo modo di ascoltare le pillole alla radio, e naturalmente a Patrizia e Gianni, che mi hanno accompagnato in...
2: Sarà ormai ci prendiamo per la manina, siamo anziani,
1: ma fa l'anziani,
0: fatica, cioè, fate gli affari tuoi, allora. Allora,
1: grazie,
0: abbiamo iniziato la nuova stagione in maniera bellissima, sarà un'annata stupenda con tante cose belle che dovremo vivere insieme. Detto questo, mi sono rotto le balle e me ne vado. Ciao. Allora, metti almeno la musica, Brian. Ciao ragazzi,
1: ciao,
0: alla prossima, ciao.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Heart Radio.
1: Heart Radio, solo grandi successi.
2: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: No, è mio! È mio! Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

per ascoltare Art Radio. Puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Amiche e amici, sono Silvia Dini. Vi ricordo l'appuntamento con la Viral Shaz Chart, la selezione dei brani più belli e più virali del periodo, la domenica alle 12 qui su Art Radio.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: aspetta!
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.

Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa a pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce

è la notte dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Lontano una luce diventa sempre più grande nella notte che sta per finire. È la nave che fa ritorno per portarci a

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Così è cos'ha, Radio Show su Art Radio.
1: Con Teo e Stella, tanta buona musica, il comedy, l'Astro Sex e il nostro Good Vibes.
0: Tutti i giovedì alle 8 del mattino su Art Radio.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

ti facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

pelle chiara ti si vede tutto. Copriti, fa freddo, ti do il mio giubbotto. Scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta. I tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa?

0: tengo ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere, punto.
1: Ok, everybody listen up.
2: More music.
3: All day, every day.
4: Hey, this is Bruno Mars.
5: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
6: Art Radio Prima.
7: Art Radio Prima.
6: Tutte le radio hit del momento.
8: In esclusiva per te.
2: More music.

0: all day, every day.
1: Hey, this is Bruno Mars.
2: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
3: Art Radio Prima.
4: Art Radio Prima.
3: Tutte le radio hit del momento.
5: In esclusiva per te.
6: More music.
7: We need to warn people.
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Vorrai questo maglione rosso? O forse blu? Hai il 90% di sconto, giusto?
1: Dimentica le strategie di marketing e i grafici dei fatturati. Dietro ogni bancone c'è un palcoscenico di vita vera e di storie incredibili. Accendiamo i riflettori sui veri eroi del commercio locale. Quelli che ogni giorno affrontano le richieste più folli, umane e surreali con un sorriso, o quasi. Il pretesto è il cliente assurdo, ma il cuore sono loro, i commercianti che animano le nostre strade. Un viaggio divertente e originale dall'altra parte della vetrina. Se pensi di averle viste tutte, non sei ancora entrato nel nostro negozio. Ideato e condotto da Mirko Marcelli e Marco Cedroni, arriva Clienti da Incubo. Tutti i lunedì alle 21, su Art Radio. Dai voce a chi ci mette la faccia. Clienti da Incubo.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Heart Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Non sono insicuro che ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sugli a squarciagola, non finiva.

amore e non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

oramai non ha più senso. Tu hai le tue ragioni ed io sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo dell'aeroporto di Fiumicino, allacciamento autostrada Roma-Fiumicino. Sulla strada statale 749 Sora-Cassino è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere tra gli svincoli di Settignano di Atina ed Atina Superiore in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 214 Maria e Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Stazione Cartiera e Castelliri in provincia di Frosinone. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Art Radio.

0: Ciao a tutti amanti della musica, siete pronti per un venerdì indimenticabile? Qui su Art Radio, preparatevi a ballare, a sognare e lasciarvi trasportare dall'energia. Art Radio presenta la Club Chart, ogni venerdì mattina alle 10 con Corrado Medica DJ, la classifica dance più potente d'Italia.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Il giovedì sera alle 24 su Art Radio c'è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live. Intervista. Musica d'altri tempi. Giovialità. Allora ricorda, Art Radio, il giovedì alle 24.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su treacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
2: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto, grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
3: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
2: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
3: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
2: Buon cibo,
3: bevande di qualità e zero pensieri.
2: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
3: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
2: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

quelli veri e profumati. E la polenta, volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati, dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344 56 53 899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Il meglio della musica in vinile su Art Radio lo trovi con il Vintage Club ogni domenica sera alle 21.30. Allora ricorda, 21.30, Vintage Club, il meglio del vinile, 70, 80 e 90.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Benvenuti a bordo. Allacciate le cinture ovunque voi siate. Oggi parliamo dell'invenzione che ha cambiato le nostre vite, i voli low cost. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.

I voli low cost, quei magici viaggi in cui il biglietto costa meno di una pizza margherita, ma se sali con il fiatone ti fanno pagare il supplemento ossigeno premium. Ieri ho prenotato due voli, uno per Madrid e uno per Napoli. Interagite con noi, scrivetemi su WhatsApp il numero nella pagina Facebook di Viaggiando per raccontare le vostre storie ad alta quota. Vi ricordo di interagire con le pagine social di Radio e Programma. Metteteci un like. Se il programma vi piace, ditelo in giro. Se il programma non vi piace, ditelo lo stesso. Quando fate un biglietto low cost, oltre a scegliere gli orari, la cosa che vi fa perdere veramente più tempo prima di cliccare su paga è il bagaglio. Lo porto? Non lo porto? Se lo porto, di che grandezza? Lo carico in stiva? Lo metto in cappelliera? Siete più da bagaglio estivo o più da zainetto? Fatecelo sapere.

Siete su quell'autostrada americana che vi porta all'aeroporto, eh? Maynard Ferguson, Gonna Fly Now. Perché la grande musica degli anni 70 è intramontabile.

e andiamoci in California. Prepariamo il bagaglio a mano. Avete presente quello stampo da plum cake che c'è in tutti gli aeroporti? L'avete presente? Quello strumento di tortura medievale dove infilare il tuo zaino? C'è gente che, pur di non pagare i 40 euro di supplemento, si presenta all'imbarco vestita a cipolla. 3 maglioni, 2 giacche, tasche piene di mutande e caricabatterie. Tutti sembrano degli stuntman pronti a lanciarsi nel fuoco, invece devono solo andare ad Ibiza. Attenzione alle misure, le low cost includono nel prezzo del base del biglietto la borsa piccola, 40 per 20 per 25. Quindi comprate lo zaino furbetto online e misuratelo da pieno. Se non entra nello stampo, preoccupatevi, oppure comprate la pompa aspiravuoto, se no pagate la penale.

Lenny Kravitz, Fly Away. Dopo che avete scelto il bagaglio, quale tipo portare? Imbarco prioritario o non imbarco prioritario? Il dramma del posto. Oggi si vola, ragazzi, e si impara anche a volare. Foo Fighters, Learn to Fly. Alzate il volume, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show. Il vostro comandante adesso viene a controllarvi le cinture se sono allacciate.

mi stanno scrivendo: ma quanto ti stai divertendo oggi? Basta leggere i vostri messaggi. C'è Roberto che dice: faccio passare lo zaino spalmandoci la vasellina. Consiglio a Roberto, per il suo prossimo viaggio in Islanda, di usare del grasso di foca. Pazzesco. Mancano pochi minuti al decollo. Voglio farvi questa domanda: perché quando aprono l'imbarco di un volo low cost scatta l'ansia collettiva? Tutti in piedi a fare la fila anche se i posti sono numerati. Nessuno vi frega il sedile. L'unica fretta reale è lo spazio in cappelliera, magari. E poi?

0: just like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think.
1: È ironico, dice Alanis Morissette. Aveva paura di volare, fece la valigia, diede un bacio d'addio ai suoi figli, aspettò tutta la vita di prendere quel volo. E mentre l'aereo stava per schiantarsi pensò, bene, non è perfetto, è ironico. Tra poco i vostri messaggi sui posti in aereo. Ma poi voi che prendete il posto prioritario, che salite per primi, lo sapete che senza di noi, che saliamo per ultimi, l'aereo non parte? La vendetta degli ultimi.

One Way Ticket to the Blue. Marco da Milano ci ha scritto: io e la mia ragazza abbiamo prenotato un volo low cost insieme, non abbiamo pagato il supplemento per i posti vicini. Risultato: lei in fila 4, io in fila 32 vicino al bagno. E la cosa peggiore è che lei ha passato il volo a chiacchierare con un sosia di un calciatore. Questi sono gli algoritmi spietati dei voli low cost: se non paghi ti separano. È una strategia psicologica. Però calcola che se il sosia era quello di Ronaldo, tu rischiavi di scendere da solo dall'aereo. Non lamentarti, meglio vicino al bagno.

questa proprio dobbiamo volare. Voliamo alto. Voliamo alto fino al paradiso, ce lo dice Molella. Muovete quei glutei.

voi siete il mio ossigeno. Enrico ha scritto: aciterbolina, molella, il DJ della mia gioventù. Non era proprio aciterbolina, però ci siamo capiti. Elena da Roma ci scrive: sono appena atterrata da un volo low cost, proprio ora. Volevo solo dormire, ma da quando siamo decollati è stato un continuo i profumi, il gratta e vinci, le sigarette elettroniche. Adesso stanno vendendo anche gli abbonamenti ai mezzi pubblici di città in cui non metterò mai piede. Questo è il rischio del volo low cost, non è un viaggio, è un mercato rionale con le ali. Mancano solo le mozzarelle fresche e il tipo che urla un euro tre pezzi. Lo fanno perché i biglietti costano talmente poco che le compagnie guadagnano tutto con le vendite a bordo. Voi mettetevi le cuffie, la mascherina e fate finta di essere svenuti. Aciterbolina, vendono anche le mozzarelle, mi scrivono.

Ellie Goulding, Sigala, Hallock, All By Myself. Ricordatevi che sull'aereo si paga solo con la carta di credito, niente contanti. Dopo parliamo degli aeroporti fantasma. Adesso Rosalia, are you ready to fly? Sei pronto per volare?

Rosala, la regina del rave dance degli anni 90. Questo è un pezzo del 1992.

Viaggiando a Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, state interagendo e continuate. Oggi vogliamo low cost.

This World's Dua Lipa. Se all'aeroporto usate la carta d'imbarco elettronica, mi raccomando, il telefono deve essere carico. Fate una figura barbina se con la batteria al 2% perché state sempre lì a chattare, arrivate al momento clou e si spegne il telefono. E poi lo riavviate e la compagnia giustamente vi chiede l'aggiornamento dell'app. Siate preparati, telefono carico, app aggiornata. O fate come noi vecchietti, stampatevi la carta d'imbarco.

Oppure fate lo screenshot, però, se la batteria non c'è. Gioie e dolori dei voli low cost. E anche scegliere l'aeroporto.

E urla all'hostess: mi scusi, dov'è la toilette? È un'emergenza. L'hostess sorride gelida: in fondo a destra, signore. La tariffa base è 2 euro per l'apertura della porta, 50 centesimi al minuto per la luce e 1 euro a strappo per la carta igienica. Ma io ho solo 50 euro. Nessun problema, le diamo il resto in buoni sconto per i gratta e vinci sul prossimo volo. Ho i ghostwriter, non ho i follower. Silvia ha detto che ero molto rock, ero. Ma non si finisce mai di essere rock, soprattutto su Viaggiando Night and Day Radio Show col vostro pilota pazzo Saverio Lombardi. Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.

state volando senza aver pagato il biglietto. Perciò si chiama viaggiando.

One of Us va Max. Dicevamo, poi ci sono gli aeroporti fantasma. Se ne è accorto Roberto da Malpensa. Ho comprato un volo super economico per Bruxelles, solo che quando sono atterrato ho scoperto che l'aeroporto era Charleroi, praticamente un'ora e mezza di bus dalla città. Ho speso più di navetta che d'aereo. Il trucco numero uno delle compagnie: ti dicono Parigi ma arrivi a Beauvais, che è quasi in Normandia. Ti dicono Francoforte, ti ritrovi ad Ulm, tra i boschi e tra i lupi. Prima di fare click, controllate se l'aeroporto è lontano dalla città e il volo è stracciato. Forse conviene prendere un volo normale. Vi costa lo stesso, ma evitate di perdere 3 ore della vostra vita. Evitate di non andare in paradiso.

ci sono migliaia di miglia tra me e il paradiso. Ci sono migliaia di miglia tra me e te. Medusa. Preparatevi all'atterraggio, fra 8 minuti si atterra. L'atterraggio, finalmente le vostre ginocchia sorridono al solo pensiero di staccarsi dalla poltrona di fronte. In cabina si spengono le luci, guardate le lucette del corridoio, si illuminano le uscite d'emergenza, controllate di aver messo tutto nella borsa, di avere la cintura allacciata e il finestrino con l'oscurante aperto. Viaggiare low cost è un'avventura fatta di borse schiacciate, di sedili che non si reclinano, di posti improbabili. Ma ammettiamolo, ci permette di vedere il mondo con pochi spiccioli. Se il vostro volo low cost accumula più di 3 ore di ritardo in arrivo, non in partenza, in arrivo, avete diritto a un risarcimento che va dai 250 ai 600 euro, a meno che non ci siano condizioni meteo avverse. Se cercate il ciclone Camilla. Quindi conservate la carta d'imbarco. Per i vostri reclami, ovviamente. Il problema dello zaino è che all'andata è tutto stirato, tutto piegato, al ritorno è tutto un caos. Cosa fate voi? Buttate i panni? O vi mettete a fare dei piegamenti improbabili? Potete sempre mettervi le mutande nella tasca del giubbotto, eh?

Ai pellegrini per Santiago ricordo che le bacchette non possono essere imbarcate, bisogna metterne nella stiva. Idem i coltellini.

È il comandante che vi parla. Stiamo per atterrare. Restate con le cinture allacciate. Non si fuma sull'aereo, ricordatelo. Avete difeso i vostri zaini dalle gabbie plum cake del gate. Siete sopravvissuti alle televendite e ad alta quota. Ovunque stiate volando, viaggiate leggeri, non correte al gate, godetevi il viaggio.

Il vostro speaker itinerante per un'ora vi ha portato in giro con un aereo low cost. Speriamo che non finisca il carburante.

Il nostro viaggio continua con gli Aerosmith. 4 minuti e 55 di puro godimento. Il viaggio è sempre il nostro.

0: Radio.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo dell'aeroporto di Fiumicino, allacciamento autostrada Roma-Fiumicino. Sulla strada statale 749 Sora-Cassino è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere tra gli svincoli di Settignano di Atina ed Atina Superiore in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 214 Maria e Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Stazione Cartiera e Castelliri in provincia di Frosinone. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: È il momento di dare la linea alla redazione di Artradio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
3: Artradio, solo grandi successi.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se i figli o i genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola con multe previste fino a 1000 euro. Per la Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la segretaria Dem Elly Schlein.
4: Per i PM di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì.
5: Dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano oggi settantenne nel 1983.
4: Gli esteri, decine di diplomatici di numerose delegazioni hanno abbandonato in segno di protesta la sala rimasta mezza vuota all'arrivo all'Assemblea Generale ONU del premier israeliano Netanyahu, che nel suo discorso ha ribadito «vinceremo, non abbiamo altra scelta». Ricorda il massacro del 7 ottobre, definisce l'accusa di genocidio a Gaza la più grande menzogna del secolo e i coloni violenti solo dei giovani teppisti.
5: Intanto Susan Sarandon è stata arrestata ieri assieme ad altri manifestanti dopo aver contestato proprio la presenza del premier israeliano Netanyahu all'Assemblea Generale dell'ONU. Sarandon è stata fermata nelle strade limitrofe al Palazzo di Vetro. La manifestazione, due isolati a sud dal quartier generale dell'ONU, era stata organizzata da Jewish Voice of Peace e aveva attirato circa 250 persone.
4: La vela, finalmente l'America scappa a Napoli. Oggi si tiene la prima giornata delle regate preliminari. L'orario d'inizio è fissato per le 14 e saranno regate di flotte. Ciò significa che sarà un tutti contro tutti. Luna Rossa presenterà due imbarcazioni, così come New Zealand, il team che difende il titolo. Le regate preliminari proseguiranno sabato e domenica, quando si terrà anche il match race che decreterà l'imbarcazione vincente delle gare di settembre.
5: Ed è tutto. A più tardi.

0: Radio.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

0: Radio.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi i miei due appuntamenti settimanali con Flipper. Uno alla mattina, il martedì alle 10, e uno al pomeriggio alle 17, naturalmente qui su Art Radio.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.

0: piacere.
1: Siete pronti? Arriva, arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. E iniziamo subito dalla posizione numero 20 questa settimana per Runway, un bellissimo brano di Lady Gaga. E allora, let's go!

Vi ricordo che state ascoltando la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica. Vi invito a seguire le nostre pagine social per rimanere aggiornati.

e dopo Weekend arriva la nostra posizione numero 17. E allora let's go! Ed è proprio Jabal con Ocean House.

I Can't Wait, Rob Sinclair, posizione numero 15 della settimana su Club Chart, la classifica dance a cura di Corrado Medica, ogni settimana nella nostra radio.

invito a scaricare la nostra app ufficiale e di seguire sulle nostre pagine social la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica, ogni settimana in onda su questa meravigliosa radio.

E adesso arriva Whisper, posizione numero 13 su Club Chart questa settimana. Joel Corry dà ritmo a Club Chart nella nostra classifica dance.

E adesso pronti a scoprire la nostra posizione numero 12 della settimana su Club Chart. E allora, let's go! Happiness is so side. La nostra dodicesima posizione della settimana illumina la nostra classifica dance Club Chart.

E adesso pronti a muovervi. Arriva H nella nostra posizione numero 11 con RBM Ring My Bell, che campiona un classico della disco music e lo trasforma in una hit pazzesca.

0: Fernando. Club Chart, la tua classifica dance.
1: E siamo arrivati nella nostra classifica dance Club Chart, posizione numero 10 questa settimana per DNA, un brano di Jovanotti e Gabri Ponte.

E adesso direttamente dalla Francia arriva il producer, LB One, con la sua nuovissima hit da ballare. Posizione numero 9 questa settimana, I Need a Sign, sulla nostra classifica Dance Club Chart, a cura di Corrado Medica.

La nostra classifica dance club chart continua al ritmo caloroso. Posizione numero 8 questa settimana per Silver Lines. Vi ricordo che potete ascoltare la nostra classifica dance ogni settimana sempre su questa meravigliosa radio. Vi invito a seguire le nostre pagine social per rimanere aggiornati sulla nostra classifica dance.

Adesso nella posizione numero 7 arriva un ritmo travolgente. Lui è Barry Can Swim e questa è la sua formidabile Dance Dance Dance. Quindi alzate il volume su questa meravigliosa radio e ballate al ritmo della nostra classifica dance.

E nella nostra posizione numero 6 questa settimana arriva Lose Myself, un ritmo ipnotico. E se in questo momento avete bisogno di staccare la spina, lasciatevi trasportare dal suono. Questo è il disco perfetto

E adesso nella nostra posizione numero 4 arriva il tormentone de Bausa con il loro groove irresistibile. E questa è Magnetic, in onda sulla nostra classifica dance club chart a cura di Corrado Medical.

E adesso sulla nostra classifica dance club chart, a cura di Corrado Medica. Mani al cielo e nessuna voglia di fermarsi. Arriva Woman, posizione numero 2 questa settimana sulla nostra classifica.

Questa settimana la numero uno su Club Chart è... ed è proprio Madonna, la nostra prima in classifica con la sua danzeria. Sulla nostra classifica dance Club Chart...

0: grazie a tutti per aver ascoltato la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica DJ. Vi do appuntamento sempre su questa meravigliosa radio ogni settimana.
1: Ciao!

Bentornati su Arte Ragno, amici. Questo è Pezzi Unici. Io sono Vittorio Aimati. Anche oggi, per 15 minuti più o meno, andiamo a scovare le vite di chi ha lasciato un segno che non si cancella, un'impronta impossibile da replicare. E se finora abbiamo esplorato il genio rinascimentale, la fatica epica della bicicletta e la celluloide ribelle di Hollywood, oggi cambiamo completamente frequenza. Varchiamo la soglia infuocata degli anni 60, entriamo nel fumo denso e psichedelico di un locale di San Francisco e puntiamo il riflettore su una voce che ha graffiato l'anima del mondo. Immaginate, il 16 agosto 1969, siamo a Woodstock, nel bel mezzo di un fango che è diventato leggenda, sotto un cielo plumbeo che minaccia pioggia, ma che sta ospitando il più grande raduno della controcultura giovanile della storia. C'è un'attesa febbrile, elettrica, quasi insostenibile. Quando finalmente viene chiamata sul palco, lei barcolla leggermente, con i capelli arruffati, le collane colorate che le tintinnano addosso, i vestiti sgargianti e una bottiglietta di Southern Comfort stretta in mano come un talismano contro la paura. Lei è Janis Joplin e non è la classica bellezza patinata, non ha i tratti regolari delle dive della porta accanto, ma nel momento esatto in cui si avvicina al microfono e attacca a cantare succede qualcosa che trascende la musica. Quella non è una semplice esibizione vocale, è un esorcismo collettivo, un grido disperato e viscerale che squarcia il cielo e cattura le anime di centinaia di migliaia di persone. Quella voce roca, ruvida, spezzata dal dolore eppure capace di una energia cosmica appartiene, come detto, a Janis Joplin. Ma chi era davvero la regina bianca del blues? Non soltanto il simbolo più trasgressivo, più infuocato del movimento hippie, la ragazza ribelle venuta dalla provincia operaia del Texas che aveva rifiutato le regole soffocanti della middle class americana per cercare la sua libertà assoluta. Janis era soprattutto un'anima profondamente sola, lacerata da un bisogno disperato, un bisogno famelico di essere amata, accettata e compresa. Era una giovane donna intelligentissima, sensibile, lettrice e vorace che sul palco si trasformava in un animale da palcoscenico indomabile, capace di sputare fuori tutta la sua rabbia, tutta la sua frustrazione, la sua travolgente gioia di vivere, per poi crollare, una volta spente le luci, nel silenzio più assordante della propria insicurezza. Aveva scelto di vivere bruciando praticamente ogni singolo istante a una velocità folle, convinta che la moderazione fosse una forma di morte anticipata. Cantava come se ogni nota potesse essere l'ultima, spingendo la sua estensione vocale ben oltre i limiti fisici consentiti, graffiando le corde vocali fino a sanguinare, perché sapeva che il blues non si interpreta, il blues si soffre, il blues si paga sulla propria pelle, si urla quando il mondo intorno fa troppo male. E allora, per entrare dritti dritti in quella clamorosa energia magnetica, pura, ruvida, facciamo spazio alla musica. Alziamo il volume al massimo e lasciamoci travolgere da uno dei suoi capolavori immortali, Piece of My Heart.

Bentornati. Eravamo rimasti a quell'urlo primordiale e inconfondibile, a quella voce che sembrava carta vetrata, fuoco puro, capace di scuotere le coscienze di un'intera generazione. Ma la grandezza di Janis Joplin non stava soltanto nelle sue performance stratosferiche, quei concerti leggendari a cui dava letteralmente fuoco al palco. La sua energia, diciamo così, inarrestabile, che potevate vedere, che avete potuto vedere anche magari ai concerti tipo quello di Monterrey, o al trionfo psicadelico con la Big Brother and the Holding Company, e poi il successo travolgente da solista con la Full Tilt Boogie Band. La sua vera grandezza risiedeva in una umanità così esposta e così, come posso dire, fragile, vulnerabile, da fare quasi male a guardarla. Janis era l'incarnazione vivente della contraddizione americana di quegli anni, la ricerca spasmodica della pace, della fratellanza e dell'amore universale. Scontrarsi però con il muro di una inquietudine interiore che non trovava mai tregua. Era cresciuta a Port Arthur in Texas, una cittadina petrolifera e bigotta, dove veniva regolarmente bullizzata perché considerata diversa, eccentrica, ribelle, inadatti agli standard estetici e sociali dell'epoca. Quella ferita originaria, il sentirsi perennemente inadeguata, non abbastanza bella, non abbastanza amata, non si era mai veramente rinchiusa, e così ogni volta che salivano le luci del palcoscenico, Janis cercava in quell'abbraccio oceanico di migliaia di sconosciuti la cura per la sua solitudine cronica. Diceva spesso una frase che racchiudeva tutta la sua poetica, ma anche la sua condanna: sul palco faccio l'amore con 25.000 persone, poi me ne torno a casa da sola. La sua vita è stata una corsa folle e spericolata verso il baratro, vissuta praticamente senza reti di protezioni, tra eccessi leggendari, amori tormentati, fiumi di alcol e una dipendenza feroce dall'eroina che cercava di anestetizzare un dolore dell'anima che non le dava tregua. Era una donna libera, scandalosamente libera per l'America perbenista degli anni 60, che rivendicava il proprio corpo, la propria sessualità e il proprio diritto di vivere e sbagliare alle sue condizioni, rifiutando ogni ipocrisia borghese. Eppure, proprio nel momento in cui sembrava aver trovato una nuova stabilità artistica e umana, a soli 27 anni, in quella maledetta e fatale stanza di albergo di Los Angeles nel 1970, ad ottobre, a poche settimane dal completamento del suo capolavoro postumo Pearl, la sua corsa si è interrotta di schianto, spegnendo la voce, ma consegnandola per sempre all'immortalità del fatidico e tragico club dei 27. Ma i veri miti, quelli che bruciano di una luce troppo intensa per appartenere a questo mondo ordinario, non svaniscono nel nulla. E a distanza di decenni, ogni volta che sentiamo partire le prime note graffiate di una chitarra blues, ogni volta che una voce decide di non scendere a compromessi e di urlare la propria verità fregandosene delle regole, l'ombra fiera, ribelle e dolcissima di Janis Joplin torna a riempire la stanza, ricordandoci perché lei è per sempre un vero e inimitabile pezzo unico. Il nostro viaggio di oggi termina qui, ma la galleria di pezzi unici riapre domani alla stessa ora. Io sono Vittorio Aimati, questo è Pezzi Unici. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento con la programmazione di Art Radio.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi il buon risveglio del mattino, visto che il sabato alle ore 8 vi terrò compagnia e non sarò solo con Italia in 7 note, naturalmente qui su Art Radio.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Bentornati alle notizie a carattere locale di Arteradio e studio Roberto Tibaldi. In primo piano. A uno fuga per 22 km dopo l'alte della polizia, un arresto, recuperati gioielli e contanti in seguimento di 22 km sulla autostrada 1 dopo l'alte della polizia stradale. Fermato un'auto segnalata dopo una truffa d'anziani a Perugia, recuperati monili e denaro. Nascondeva cocaina nel cruscotto, sequestrati 20 kg di cocaina e oltre 100.000 euro in contanti, arrestato dalla Guardia di Finanza. Albano, trentenne, ferito gravemente, guidava il grosso camion carico di rifiuti, finito fuori strada sulla via Ardeatina. Roma, maxi blitz antidroga, 9 gli arresti tra sequestro, violenze e cocaina dal Sud America. Passiamo alla provincia di Latina, svolta nell'omicidio di via 24 Maggio, arrivano i primi fermi della polizia, c'è anche un minore. È scattata questa mattina l'operazione della squadra mobile di Latina, ma non si conoscono i dettagli perché l'attività è ancora in corso. Frosinone, Colleferro torna al centro del dibattito nazionale, Calenda incalza Crosetto, venga in Parlamento a rispondere sull'esplosione ad un mese dalla violenta deflagrazione dello stabilimento KNDS MO Italy ed ex Siml Difesa, il leader di Azione riapre il caso e chiede chiarimenti al ministro. Droga, un tesoro in contanti a Frosinone, sequestrati oltre 130.000 euro, 3 arresti, 2 uomini e una donna arrestati in flagranza, il denaro è ritenuto dagli investigatori e presumibilmente da loro. Devasta la casa dove vivono l'ex e i figli, poi la minaccia di nuovo. Ragazza di 23 anni accoltellata alle spalle da uno sconosciuto. Viterbo, cocaina, anche rosa dalla Sud America, 9 arresti, basi logistiche a Tarquinia. Ragazza di 23 anni accoltellata alle spalle da uno sconosciuto. Ilario Martella, morto a Civita Castellana, il giudice dell'attentato del Papa e del caso Orlandi. L'ex magistrato istruttore, che si è occupato anche di terrorismo e criminalità organizzata, era ricoverato all'ospedale Andosilla. Ha concluso la carriera da presidente onorario giunto della Cassazione. Ebbene, è tutto per le notizie a carattere locale di Arteradio. L'appuntamento è a domani. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.arteradio.it. Un caro saluto dalla redazione.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo dell'aeroporto di Fiumicino, allacciamento autostrada Roma-Fiumicino. Sulla strada statale 749 Sora-Cassino è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere tra gli svincoli di Settignano di Atina ed Atina Superiore in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 214 Maria e Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Stazione Cartiera e Castelliri in provincia di Frosinone. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Cat Radio. Ogni venerdì Art Radio diventa True Crime con The Nightlife Stories. Ogni puntata un racconto di fatti realmente accaduti, insieme alla musica di The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto ogni venerdì dalle 23 su Art Radio con The Nightlife Stories.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
1: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietra Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
0: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
0: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
0: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
0: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
0: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.
3: Ciao a tutti amici di Art Radio, sono Fabio e vi do appuntamento ogni giovedì alle 11.20 per il mio programma Nuovi Solchi, dove potrete ascoltare una selezione delle novità della settimana. Ci sentiamo giovedì, naturalmente sulla vostra radio preferita, Art Radio.
4: Passione per la terra e amore per gli animali. La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
0: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
4: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
0: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
5: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
6: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
5: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
6: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
5: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
6: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
1: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
0: Art Radio, solo grandi successi.

Yeah.

Bentornati ad un nuovo appuntamento con Art Vintage, in studio Roberto Tibaldi. Oggi parliamo di Gianni Nazzaro, all'anagrafe Giovanni Nazzaro. Figlio dell'artista Erminio Nazzaro, il suo esordio artistico avviene nel 1965 con lo pseudonimo di Buddy, imitando con successo le voci di Bobby Solo, Adriano Celentano, Gianni Morandi e altri artisti in alcune incisioni per la casa discografica K.O. Nel 1967 partecipa al Festival di Napoli con il brano Solo per me, solo per te, non accedendo però alla finale. Dopo il passaggio alla Fans si fa notare ad un disco per l'estate 1968 con il brano Sono noi. L'anno successivo partecipa con incontri d'estate al Cantagiro, mentre nel 1970 vince il Festival di Napoli con Mi chiama amore in coppia con Peppino Di Capri. Nel 1971 partecipa a Canzonissima con due brani dal titolo Far l'amore con te, Miracolo d'amore. L'anno dopo si classifica al primo posto a un disco per l'estate 1972 con Quanto è bella lei, bissando il successo due anni dopo con un disco per l'estate del 74 con Questo sì che è amore. Sempre nel 1974 è anche uno dei protagonisti dell'operetta Al cavallino bianco nella versione prodotta dalla Rai. Tra i successi concentrati soprattutto negli anni 70 vanno menzionati L'amore è una colomba 1970 di Giancarlo Bigazzi e Totò Savio, Bianchi cristalli sereni 71 di Don Bachi, Non voglio innamorarmi mai del 1972, musica di Giancarlo Bigazzi, testo di Moreno Signorini, A modo mio del 74, scritta da Claudio Baglioni e Antonio Coggio, tutte presentate al Festival di Sanremo, e In fondo all'anima, testo di Armando Ambrosino. Partecipa al Festival di Sanremo dell'83 con il brano Mi sono innamorato di mia moglie. Nel 1987 tenta nuovamente di partecipare, ma il brano

Squadra Italia, costituito per l'occasione cantando il brano Una vecchia canzone italiana. Nel 1998 ha partecipato ad alcune puntate della soap opera della Rai Un posto al sole con un ruolo minore. Nel 99 partecipa con grande successo al musical Hello Dolly con Loretta Goggi e Paolo Ferrari. È tra i protagonisti di altri due musical di successo nel 2003 e nel 2006, rispettivamente con Victor Victoria e Sweet Charity. Nel 2007 ha anche recitato nella soap Incantesimo. Nel 2009 nel cast di Un posto al sole d'estate, con ruolo diverso rispetto a quello interpretato nella soap principale. E anche nel cast di Risse e Delitti Imperfetti, in cui partecipa ad un unico episodio nel ruolo di Lorenzo Di Bella. Nel 2010 al 2016 partecipa assiduamente anche come presentatore alla trasmissione musicale Mille Voci di Gianni Turco, in onda su un circuito di emittenti regionali su Sky Italia e Canale 68 Nazionale. Nel 2014 Nazaro interpreta la sigla del programma Mille Voci assieme a Stefania Cento e a Gianni Drudi. La canzone è scritta da Gianfranco Caliendo. Dal 16 novembre del 2011 è impegnato nello stesso spettacolo musicale Noi che gli anni migliori di Carlo Conti al Salone Margherita di Roma. Nel 2014 partecipa a Tale e quale show condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai 1, vincendo una puntata interpretando proprio Perdere l'amore di Massimo Ranieri. Nel novembre 2018 esce con il singolo Campo di grano, accompagnato da un elegante videoclip creato dalla collaborazione del regista romano Michele Vitiello, che anticipa la produzione di un intero album dal titolo 70 anni a modo mio, prodotto dall'etichetta Clodio Music, album travagliato a seguito di un grave incidente stradale. La Rai gli ha dedicato una retrospettiva attraverso il programma Teche Teche Te, numero 1, trasmesso domenica 9 agosto 2021. Il 27 luglio 2021 muore al Policlinico Gemelli di Roma, versando in difficoltà economiche al momento della scomparsa. Ebbene, di Gianni Nazaro ci sarebbe ancora tantissimo da dire, ma vi facciamo ascoltare una delle sue più belle canzoni. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Arte Vintage. Da Roberto Di Baldi è tutto. Buona continuazione con i programmi.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Trump ha dato il via libera alla produzione in Ucraina di missili Patriot. Nella notte Mosca intanto ha attaccato Kiev, un ragazzo di 14 anni è rimasto ucciso. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa situata a circa 1500 km dal confine tra Ucraina e Russia e uno stabilimento di componenti elettronici. Gli Stati Uniti intanto hanno proposto un incontro tecnico trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia negli Emirati Arabi Uniti.
5: A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi, Leone XIV, arrivato questa mattina nella capitale francese, e si tratterrà oltre Alpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, Leone ha ribadito: siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante nel mondo.
6: L'allarme ieri notte a Torino per quello che si è rivelato poi un omicidio è scattato quando una donna ha chiamato il 112. Mio figlio ha fatto del male ad una persona, avrebbe detto al telefono al numero di emergenza. Arrivate in via Gulli, le forze dell'ordine hanno trovato un cadavere ridotto a pezzi e nascosto in alcuni grossi sacchi neri. La vittima non risulta residente nell'appartamento in cui è stato trovato cadavere. La polizia sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire quanto accaduto.
5: Due morti per un incendio, un uomo e una donna, la notte scorsa a Lucca nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di tre piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso l'accertamento da parte dei vigili del fuoco. Ci sono stati 13 feriti, tra cui dei bambini e un neonato. La più grave è una donna portata in codice rosso al Grandi Ostioni di Pisa. 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa, 3 in codice verde.
6: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalla prossima tornata elettorale. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
5: Formula 1, Max Verstappen su Red Bull, il più veloce della terza e ultima sessione di prove libere a Baku in Azerbaijan. Secondo Russell, terzo Hamilton, poi Kimi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà a caccia alla pole position.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
8: Questa è Art Radio.
0: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ok, everybody listen up.
2: More music.
3: All day, every day.
4: Hey, this is Bruno Mars.
5: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
6: Art Radio Prima.
7: Art Radio Prima.
6: Tutte le radio hit del momento.
8: In esclusiva per te.
2: More music.
9: We need to warm people.
10: Amiche e amici, sono Silvia Dini. Vi ricordo l'appuntamento con Musical Chatter per scoprire curiosità su artisti e canzoni di ogni genere ed epoca il giovedì alle 10, qui su Art Radio.

0: Art Radio. La storia continua.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
3: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
2: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
3: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
4: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
5: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
4: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
5: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
4: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
5: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
6: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
3: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene. L'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su trackademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.
3: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
4: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
3: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
4: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
3: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
5: No, è mio! È mio! Guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole di Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: Regolamenti da 40 pagine.
3: Ai, per la serata giochi.

0: oltre a studiare manuali da 50 pagine e iniziare a giocare subito.
1: Sono pillole di AI.
2: Eccola là, la serata giochi da tavolo con gli amici. È una delle idee più belle del mondo, finché non si apre la scatola del gioco nuovo.
0: Mamma mia, la fine del divertimento. Tiri fuori un manuale di istruzioni alto così, scritto in caratteri corpo 4 con 1000 eccezioni, pedine e segnalini.
2: E c'è sempre la solita scena.

0: Eventualmente, alla prima mossa, parte la rissa cosmica perché nessuno ha capito chi deve pescare cosa o se quel traghetto verde può davvero attaccare di traverso.
1: Ma prima di rinfacciare le regole e rimettere la scatola nell'armadio per ripiegare poi sul solito risico,
0: l'intelligenza artificiale ci fa da arbitro ufficiale e da spiegatore istantaneo.
1: Allora, la prima mossa geniale si chiama chat PDF o i rule bot dedicati.
0: Scaricate o caricate il PDF del regolamento nell'applicazione e l'AI legge l'intero manuale in mezzo secondo al posto vostro.
1: La cosa bella è che se durante la partita c'è un dubbio su una carta strana o su un punteggio, non dovete sfogliare 20 pagine di carta.
0: Chiedete a lei in voce o in chat cosa succede se Marco gioca la carta drago al secondo turno.
1: E lei vi risponde al volo citando l'articolo esatto, le istruzioni e spiegando la regola in parole semplicissime.
0: Niente più discussioni infinite o interpretazioni creative dell'avvocato del gruppo. La risposta è immediata e a prova di bomba.
1: E se volete comprare un gioco nuovo ma non sapete cosa scegliere per accontentare sia la amico esperto che chi non gioca mai,
0: lì entra in campo il Board Game Geek AI Recommender.
1: Pensate che è un algoritmo allenato sul database di giochi da tavolo più grande del pianeta.
0: Inserite quanti siete al tavolo, quanto tempo avete prima di dover andare a dormire, l'età dei partecipanti e l'atmosfera che volete.
1: E lei vi sforna il titolo perfetto per la serata, che sia un cooperativo ad alta tensione, un party game veloce o un gioco di strategia senza tempi morti.
0: Eviterete così di comprare un mattone da 6 ore di gioco quando volevate solo fare due risate dopo cena.
1: Dai, allora Chiara, ricapitoliamo un po' il tutto.
0: Chat PDF o i rules bot per avere un arbitro personale che spiega il regolamento al volo e Board Game Geek AI Recommender per trovare il gioco su misura per la compagnia.
1: Insomma, zero momenti noiosi con i manuali e ci si tuffa subito nel divertimento. Quindi buon divertimento, buon weekend a tutti. Ciao!
0: Ciao!
2: Sono pillole di
3: Amiche e amici, sono Silvia Dini. Vi ricordo l'appuntamento con la Viral Shaz Chart, la selezione dei brani più belli e più virali del periodo, la domenica alle 12 qui su Art Radio.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo dell'aeroporto di Fiumicino, allacciamento autostrada Roma-Fiumicino. Sulla strada statale 749 Sora-Cassino è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere tra gli svincoli di Settignano di Atina ed Atina Superiore in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 214 Maria e Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Stazione Cartiera e Castelliri in provincia di Frosinone. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Art Radio.
6: Attenzione!
7: Attention.
8: May I have your attention please?
9: Music, please.
10: Pomeriggio time con Pietro Gaeta.
11: Attenzione popolazione! Ciao a tutti da Pietro Gaeta, buon 25 settembre 2026, questo è Pomeriggio Time, ogni venerdì c'è la nostra classifica a 15 posizioni, una più bella dell'altra. E allora, posizione numero 15 Samurai J, Flamenco Paranoia, posizione numero 14 Kennedy con On and On, posizione numero 13 Hard Soul, Cora Ciao, Rugs 2026, posizione numero 12 Topic con Lucky Ons, posizione numero 11 Ogle, Ultra Latte, Move to Sound,
12: posizione numero 15.

Diciamo che il venerdì è quel giorno che noi stiamo in ansia. Chi sarà la nuova numero 1? Ti dico che alla posizione numero 10 andiamo ad ascoltare Roulette 94 con Forget the Girl. Posizione numero 9, Aitch con Ring My Bell. Posizione numero 8, Fabian Pizar con Cadavers. Posizione numero 7, Pupanas con Work. Posizione numero 6, Clore con Hey Harry.

0: Netradio, solo grandi successi.
1: Stai ascoltando Pomeriggio Time con Pietro Gaiva. Pomeriggio Time.
2: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
3: Posizione numero 5.

E siamo arrivati, avete capito che la posizione numero 5 è la nostra ex numero 1 Intercity con Turn Me On, posizione numero 4 James Paul con Gold Suds, posizione numero 3 Never Doll con Britney Sweet, posizione numero 2 Oliver Arders con A-E-I-O-U, posizione numero 1 nuova numero 1 Bob Sinclair Tequila Ibiza. Da Pietro è davvero tutto per questa settimana, l'appuntamento con il pomeriggio time a lunedì, un besos.

0: Art Radio. Solo grandi successi.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, e proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al gruppo del Fronte Fascista Italiano, con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
2: Due persone sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite nel vasto incendio divampato ieri a San Vito, in provincia di Lucca. Il drogo è partito dal pian terreno di una palazzina di 3 piani, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo su i balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime, marito e moglie, sono una donna di 73 anni e un uomo di 65, che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio.
3: Ieri mattina un bambino di 6 anni è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto in un istituto di Trepuzzi, nel Leccese. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe. È bastato un controllo nello zainetto per scoprire la presenza dell'arma bianca, un coltello da cucina di 13 centimetri. Allertata subito la dirigenza scolastica. Il bambino frequenta le elementari. A scuola sono arrivati i genitori del piccolo, i carabinieri, e sono stati attivati anche i servizi sociali.
2: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
3: Gli esteri: nel corso del terzo incontro dello Europe Gulf Forum svoltosi ieri, leader europei, paesi del Golfo e statunitensi hanno invitato i governi ad accelerare mettendo a punto piani più concreti e operativi per evitare di compromettere la prosperità dell'Europa e di altre aree del mondo. In particolare è stata indicata come una questione cruciale la necessità di risolvere le persistenti criticità che interessano le rotte commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz. A sottolinearlo è stata anche la presidente del Consiglio Meloni, che è intervenuta in videocollegamento all'incontro. La nostra prosperità, ha ribadito la premier, dipende da una pace duratura, da commerci aperti, da collegamenti sicuri e da rotte condivise.
2: La Commissione Europea ha fissato a 2 euro per pacco l'importo della nuova commissione di gestione sui prodotti acquistati online e importati da paesi extraeuropei, nell'ambito della più ampia riforma delle dogane. L'importo, secondo le attese, si applicherà dal 1 novembre ed è una misura distinta dal dazio forfettario di 3 euro sui piccoli pacchi in vigore dal 1 luglio, con l'abolizione delle esenzioni sotto i 150 euro.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

Magna bene veramente, dove la brace profuma de festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, que spuntature tradizionale, che salsicce, che broccoletti tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici.

dal 1963. L'Ariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Radio. Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
1: Così è cosa, Radio Show su Art Radio.
2: Con Teo e Stella, tanta buona musica, il comedy, l'Astro Sex e il nostro Good Vibes.
1: Tutti i giovedì alle 8 del mattino su Art Radio.

0: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
1: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
2: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
1: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
2: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
1: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
3: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
1: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
3: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
1: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoarianaimportexport@gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
0: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.
4: Art Radio.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
4: Stai ascoltando

0: prendi la tua dose quotidiana di bellezza. Le notizie, gli ospiti, l'attualità in tempo reale.
1: Inizia ora la nostra diretta
0: su Art Radio.
1: Resta sintonizzato.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

qualche minuto di ritardo iniziamo il nostro spazio musicale, il vostro soprattutto spazio musicale. Una canzone per te, come sentite in sottofondo c'è la bella musica di Vasco che ci accompagna in ogni nostro appuntamento, l'appuntamento del lunedì e il venerdì, quindi siamo al secondo settimanale e l'ultimo appuntamento di questo programma. La musica che viene richiesta da voi al 344 56 53 899. Io non ti sento. Hai aperto il microfonino? Allora io vado avanti, certo che vado avanti. Allora iniziamo subito. Sapete che la prima canzone che mandiamo in onda è dedicata da me a tutti voi, con l'invito di chiamare, di formulare quel magico numero oppure di mandare la mail ad artradiodab@gmail.com.

0: Cook Robin ad aprire il nostro spazio musicale di una canzone per te, la canzone per tutti coloro che ascoltano questa radio magnifica, la radio del cuore. Con me in studio c'è una
1: che l'hai dedicata anche a me.
0: Certo, a tutti.
1: Quindi
0: non escludo nessuno.
1: Buonasera anche da parte del sottoscritto. Insieme
0: buonasera,
1: a Claudia c'è Maurizio.
0: Grazie
1: dell'invito.
0: Come no, prego, sono contenta. Stiamo insieme quest'oggi, questo pomeriggio. Chiamateci, ricordiamo i nostri numeri, i nostri contatti. Maurizio, se vuoi puoi farlo.
1: Sì, allora certo. Telefonateci al 344-56-53-899 oppure mandateci un vocale ad arteradiodab@gmail.com. Siamo con voi fino alle ore 18.
0: Sì, un'ora dedicata alla musica che più vi piace, a quella italiana, internazionale, la musica di ieri, di oggi, qualsiasi tipo, qualsiasi genere musicale, noi ve lo mandiamo in onda 24 ore al giorno, pensa un po' Maurizio, stai 24 ore al giorno qua in questa radio tu.
1: Ci manca poco.
2: Io volevo salutare tutti perché siete bravissimi e non richiedo una canzone, sceglietela voi per me. Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie. Noi abbiamo scelto questa
1: bellissima voce.
0: Sì, eccola qua. Ask yourself.

0: Sabrina, Madonna. Hai capito cosa hanno detto?
1: Che è Madonna? Alla,
0: al finale?
1: No, non l'ho capito.
0: non l'hai capito.
1: L'ho capito perché mentre stiamo andando in onda,
0: sì?
1: Siccome io sapete che il martedì faccio il programma di sport, nel frattempo io sto vedendo la corsa dell'Under 23 dove abbiamo un carissimo ragazzo di Lariano che sta facendo il mondiale con la bandiera del Lussemburgo.
0: Ma raccontaci allora, raccontaci qualcosa.
1: No, che ti racconto? Voglio vedere come va a finire.
0: Ok, allora dai, noi andiamo avanti.
1: Andiamo avanti con la prossima dedica.
0: Con
1: dai,
0: la prossima dedica. Questa è di Alessia. Alessia che dice: me la dedico da sola perché finalmente ho detto no.
1: A chi?
0: Non lo sappiamo. A chi? Ha detto no. Ogni tanto bisogna dire anche no.
1: Ha fatto bene.
0: E quindi la dedica a se stessa, questa canzone di Rino Gaetano che si intitola E io ci sto.
1: E noi gliela dedichiamo.
0: Tutta per te.

0: Ma tu ci stai? Ci stai
1: io,
0: o no?
1: Io sempre.
0: Ci sei?
1: Ci sono.
0: Ci sei,
1: sì,
0: o ci fai?
1: No, ci sono.
0: Ah, ci sei e ci fai, quindi.
1: Anche qualche volta.
0: Ci facciamo tutti. Ci facciamo di ottima musica, quindi
1: certo.
0: Lunedì e venerdì della vostra
1: ci
0: musica.
1: Ci droghiamo con la musica.
0: Sì, sì, ci facciamo una dose di musica.
1: Certo, tutti
0: ogni
1: i giorni.
0: Ogni giorno la bella musica di Arte Radio. Prego Maurizio.
1: Insieme a voi? Telefonate sempre al 344-56-53-899. Allora, Claudia, sì. Mi puoi dire il prossimo brano? Perché me l'ha richiesto Roberto di Cisterna.
0: Guarda, un po' si chiama Roberto questo cantante.
1: Ma che per caso è un nostro speaker?
0: È un nostro speaker favoloso.
1: Comunque ce l'ha richiesto un carissimo amico, Roberto di Cisterna, per Angela, con tanto affetto.
0: Quindi,
1: e noi ricambiamo sia l'affetto che la, con la buona musica.
0: Certo, quella di Roberto Lana McCroll, Più morbidi del pane. Arte Radio Dab.

0: senza noi, più morbidi del pane.
1: Adoro, io adoro. Adoro
2: più morbidi del pane.
1: Questa canzone è magnifica, è bellissima.
2: Pensa, sono più morbidi di me.
1: Chi? Quelli che stai guardando.
2: Il pane.
1: Sono più, sì, molto, direi molto più morbidi.
2: I panifici.
1: Roberto Lanna Macroll, il nostro speaker che vi ricordiamo va in onda ogni giovedì alle 21 con Beautiful Days.
2: Quindi se questa canzone ce l'hanno richiesta da Cisterna, significa che piace.
1: Piace, piace a tutti, perché noi la mandiamo in onda tantissime volte.
2: E senz'altro sarà un ragazzo che segue la trasmissione.
1: Che segue me soprattutto e che segue anche Macroll, Roberto Lanna.
2: Ok.
1: Bene, bene, abbiamo un'altra dedica. Anzi, no, no, dobbiamo fare una piccola pausa, Maurizio.
2: Che cosa? Ah,
1: c'è. È il momento,
2: caffè?
1: Del nostro buonissimo caffè Fantini.

0: Ma certo che ogni tazzina è una storia, perché un buon caffè, un buonissimo caffè, noi lo consigliamo a tutti.
1: È come la storia di Heart Radio.
0: Ma come lo dici bene? Ma come,
1: sì.
0: Ma come bravo lei! Buon pomeriggio rinnovato!
1: E quanto sono insieme a te!
0: È vero, ti metto carica?
1: Sì.
0: E tu la metti a me naturalmente.
1: Ok, ci carichiamo
0: a vicenda. Ci mettiamo le... come si chiamano quelle batterie famose che fanno muovere quel
1: te lo
0: ometto?
1: Dico io, facciamo pubblicità.
0: Facciamo, ma sì, occulta.
1: Ma sì. E vabbè, sono le Duracell.
0: Le Duracell, quell'ometto che fa... Sì, sì, è vero, è quello là, la Duracell. Dura. Allora, oggi è venerdì, è festa.
1: Venerdì 27?
0: Ma sai perché è festa, Maurizio? Lo sai perché è festa? Perché domani è sabato, quindi molti non lavorano. Soltanto chi lavora, purtroppo...
1: Noi
0: non smettiamo mai. E chi lavora negli ospedali...
1: Chi lavora...
0: Purtroppo.
1: Nelle fabbriche, chi lavora nelle polizie, nelle forze dell'ordine, nei panifici.
0: Anche è vero. Il nostro
1: quindi,
0: buon pane di Lariano, che vi consigliamo di acquistare se passate da queste parti. C'è Caliciotti.
1: Ci sono tutti.
0: Ci sono tutti i panifici qui a Lariano, buonissimo pane. Giulia e Fra. Alleluia. Giulia e Fra, a tutti quelli che questo venerdì non hanno programmi ma hanno la musica a palla nella loro macchina, questa è per noi. E sapete qual è la canzone? È questa qua.
1: Vai.

0: Anna.
1: Bellissima, bellissima. Grazie a chi ha richiesto questa canzone, che ce l'ha fatta riascoltare, questa dei Roxette. La voce bellissima di Roxette, The Look.
0: The Look.
1: The Look. The Luck.
0: The Luck.
1: The Look.
0: Look Luck.
1: Siamo Arte Radio, non dimenticatevelo,
0: sì,
1: mai. In DAB Plus potete ascoltarci in...
0: con tutti i device. Mancava questo.
1: Mancava questo. Ci manca da tanto tempo questa.
0: Da Alexa.
1: Device.
0: Da Alexa.
1: Su Alexa.
0: In DAB, a casa, in macchina. Dove volete voi, l'importante è ad ascoltarci
1: in tutti i luoghi, in tutti i laghi.
0: C'era qualcuno che lo cantava.
1: sì.
0: Era bellissima questa canzone, tra l'altro mi piaceva tanto.
1: Anche a me piaceva, ecco, questa canzone. La andremo a sbirciare da qualche parte,
0: da qualche parte.
1: Sì.
0: Vogliamo andare avanti?
1: Certo.
0: Ci stiamo un po' allungando con le chiacchiere, o mi sbaglio?
1: No, penso che faccia piacere ai radioascoltatori.
0: Allora andiamo a leggere questa dedica. Io
1: mi fai parlare, per favore?
0: No, io veramente non la vorrei.
1: Sto zitta, per una volta che parlo.
0: Vabbè, allora.
1: No, vai.
0: No, vai tu.
1: No, io ho detto già quello che dovevo dire.
0: Ah,
1: che sono
0: detto
1: all'ascolto di Arte Radio, di chiamare per le dediche, di fare i vocali al 344-5653-899.
0: Allora, io questa dedica non vorrei nemmeno farla, però siccome ci hanno chiamato
1: ci hanno
0: e
1: costretto,
0: ce l'hanno detto, e quindi allora questa dedica ha chiesto a Ed Sheeran, che poi dirà il titolo, è da Marco per chi ha avuto una giornata di M.
1: DM? Cioè si capisce DM bene che cos'è.
0: Buon ascolto a tutti, allora.
1: Cosa
0: per
1: dice
0: noi,
1: poi?
0: Per noi non è una giornata di M,
1: no,
0: è una giornata fantastica.
1: Le nostre sono sempre belle giornate qui ad Arte Radio con voi.
0: È perché dobbiamo sorridere sempre.
1: Anche se
0: i problemi li lasciamo a casa.
1: Li lasciamo da parte, sì.
0: Li lasciamo
1: perché
0: da parte.
1: Quando siamo qui siamo per farvi divertire, per farvi ascoltare la musica. Sorridere sempre.
0: Vai con Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran e Billie Eilish, I Need Your More. Eccola qui, tutta per voi, Arte Radio. Ma l'ho mandata in onda? Non l'ha mandata in onda? Eccola, la mando subito. Stoppo questa musica e mando Ed Sheeran.

0: I need you more.
1: Sí.
0: Sí.
1: Bonjour, monsieur. Madame, ça va?
0: Le France. Le français. Tu sei francese. Perché sei francese? Diciamo.
1: Sono anche, sono anche russo.
0: Russi?
1: Sì, di notte.
0: Lo immagino. Per questo Carla mi dice spesso, vado a dormire in cameretta.
1: Eh sì, va bene.
0: Non ti manda a te in cameretta. Che russi.
1: Lo fischio però.
0: Sì, sì, va bene.
1: Ecco, dai, andiamo avanti.
0: Sì, andiamo avanti.
1: Che ai nostri radioascoltatori non gli interessa niente.
0: Ma
1: quello
0: certo
1: che facciamo
0: ma
1: noi.
0: Vogliono ascoltare anche le nostre chiacchiere, i nostri radioascoltatori.
1: Sì,
0: vogliono un po' di
1: cavolate.
0: Compagnia con le nostre voci, soprattutto cavolate.
1: Meglio, così facciamo ridere.
0: Facciamo anche.
1: Facciamo
0: anche.
1: Ridere. Però
0: l'importante
1: Marco,
0: è non far piangere.
1: Marco, hai scelto un brano che non
0: bellissimo.
1: È che ti ha sollevato. Sì, bellissimo, ma non è che ti ha sollevato tanto però,
0: No, vabbè, forse gli piaceva questo brano in modo
1: forse voleva rilassarsi dopo una giornata di M.
0: DM, certo,
1: certo,
0: si è rilassato.
1: Si è rilassato.
0: Si è rilassato con Arte
1: meno
0: Radio.
1: Male, dai, con Arte Radio.
0: Siamo a Roma? Salutiamo, ce ne sono tantissimi ascoltatori a Roma che ascoltano Arte Radio in macchina soprattutto perché tornano da lavoro e ascoltano la nostra radio in DAB Plus. E Davide, in particolar modo, sa che la mamma sta ascoltando Art Radio, quindi a mia mamma che mi ascolta sempre in questo programma dalle 17 alle 18 e quindi questa canzone, Mamma, è per te, L'amore è re di Tiziano Ferro.

Tiziano Ferro ad Art Radio, canzone richiesta dal nostro amico da Roma, e salutiamo anche la mamma che ascoltano Art Radio, non 24 ore su 24 sarebbe impossibile, comunque che ci ascoltano nell'arco della giornata. Una canzone per te, Claudia Mattacchioni, in compagnia di Maurizio che adesso sta chiacchierando con un nostro amico che ci è venuto a trovare. Ricordiamo sempre il nostro sponsor ufficiale che è Caffè Fantini, e vi ricordiamo, per qualsiasi informazione riguardo il Caffè Fantini chiamate noi o guardate sul sito di Art Radio perché c'è il reel. Adesso andiamo a quasi a chiudere il nostro spazio musicale, sono esattamente le 17:44 minuti primi in questo preciso momento, ma abbiamo ancora altre canzoni da mandare in onda, due o tre canzoni da mandare per i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici. Adesso accontentiamo Antonella Di Genzano con Tony Esposito.

Stai ascoltando Art Radio. Art Radio, solo grandi successi.

Ci mancava questo jingle. Arte Radio resta qui, restate insieme a noi sempre, sempre qui sulla nostra, sulla vostra radio, quella del cuore, quella che vi fa sognare, che vi fa ricordare, che vi fa pensare, quella che ascoltate magari anche di notte, perché no? Per chi lavora di notte ascolta la nostra radio, ascoltatela mi raccomando. Mandiamo in onda, speriamo, almeno programmi che ci tengono, ci tirano sul morale, molto molto belli. Il nostro nuovo palinsesto è carico di nuovi programmi e noi vi ricordiamo che potete anche contattarci per qualsiasi vostra esigenza musicale, si intende, il 344-56-53899. Adesso andiamo a Velletri, precisamente salutiamo tutti gli ascoltatori di Velletri, precisamente da Dora. Dora ci ha chiamato, vuole dedicare a Mirko con tanto tanto amore questa canzone degli Stadio, si intitola Acqua e Sapone.

0: cose. Ricorda Radio Lariano 1, ricorda tanti successi, Radio Lariano 1. Tanti successi. E intanto in questo momento però siamo su Art Radio. Potete ancora telefonarci.
1: Come lo dici bene tu, Art Radio? Non lo dice nessuno.
0: Davvero?
1: Ridillo un'altra volta.
0: Art Radio.
1: No, non l'hai detto così. L'hai detto di me.
0: Allora siamo su Art Radio.
1: Su Art Radio.
0: Ah. Proprio
1: Art Radio.
0: Sensuale così.
1: Sensuale, sensuale.
0: Sì, proprio sensuale. Abbiamo ancora 10 minuti a vostra disposizione.
1: Per l'esattezza, cinque. L'ultima canzone abbiamo.
0: Abbiamo l'ultima canzone.
1: Non c'è spazio per altro.
0: E le altre le faremo lunedì.
1: No, le... sì, bravo, sì.
0: Lunedì.
1: No, perché io mi confondo con lunedì, venerdì.
0: Cioè, le faremo lunedì, dai.
1: Sì, sì, sì, va bene. Come
0: non,
1: no?
0: Non obiettare.
1: Ma assolutamente, con te
0: no,
1: non si può.
0: Appunto. Con i capi non si può obiettare.
1: No, assolutamente no.
0: I capi hanno sempre ragione.
1: Sì, tutti sono utili, nessuno è indispensabile.
0: E quando arrivano tardi è perché sono affaccendati ad altre parti.
1: Ma certo.
0: Ecco, il nostro numero telefonico è 344-5653-899.
1: Che potrete usare per prenotare le vostre canzoni.
0: Per prenotare e mandarci dei WhatsApp.
1: Anche scrivendoci alla mail.
0: Ecco, diteci pure delle parolacce, non c'è problema.
1: Ma a te le devono dire le parolacce, assolutamente, non
0: okay,
1: è vero.
0: Ok, dai, andiamo avanti. E...
1: salutiamo Massimo, Sonia, Gianna di Anagni con quest'ultima canzone che andiamo ad ascoltare ed è di Barry White, si intitola Never Never Gonna Give You Up. Vado?
0: Ah,
1: vado?
0: E vai.
1: Barry White.

0: Never Gonna Give You Up, Barry White, a chiudere il nostro spazio musicale, il vostro spazio fatto da voi attraverso le richieste, attraverso le vostre dediche al 344-5653-899.
1: Ecco, intanto per tutti coloro che sono in ascolto ad Arte Radio posso darvi un'altra piccola notiziola in riferimento ai mondiali Under 23 che si stanno correndo in Canada. Praticamente ci sono due gruppetti, ma il gruppo è a un minuto e mancano ancora 55 chilometri all'arrivo, quindi ancora ci abbiamo speranza sia per gli italiani e sia per il nostro Flavio Astolfi. Dai,
0: guarda, questo Maurizio vi aggiornerà martedì prossimo.
1: Martedì prossimo sì, faremo tutto l'elenco di tutte le corse dei mondiali che si sono svolte in Canada. Bene. Parleremo anche della coppa che si sta svolgendo di tennis in Cina, e quindi con la nostra Paolini, la nostra Serrani, con la nostra Cocciaretto e insomma tutte altre ragazze che intanto si sono qualificate per la semifinale e incontreranno l'Ucraina come è successo l'anno scorso.
0: Questo ricordate martedì alle ore 21:30 su Art Radio. Art Radio, lo sport alla radio.
1: Sì, e avremo come ospiti i fratelli Fabbri e parleremo di tiro a piattello.
0: Allora, abbiamo detto tutto, abbiamo ricordato tutto.
1: Sì.
0: Vi lasciamo alla musica di Arte Radio, ai programmi di Arte Radio, ai nuovi speaker, che sono tantissimi nuovi speaker della nostra radio.
1: La famiglia cresce.
0: Sì, la famiglia Adams cresce.
1: Cresciamo.
0: Mettete quel like.
1: Sì, sì.
0: Quel segui alla pagina.
1: Sì.
0: Per noi è importante, ci fa crescere.
1: Mettete il like a Facebook.
0: Sì.
1: A Instagram.
0: Dove volete, basta che mettete il mi piace, il mi piace, dove volete mettete il mi piace.
1: Allora, per quanto mi riguarda, l'appuntamento a martedì, se ho tempo sarò anche con te lunedì,
0: sì.
1: Altrimenti ciao e a risentirci.
0: Hai detto tutto tu.
1: Ciao.
0: Che cosa devo fare io? Devo solo salutare. Ci sentiamo quindi lunedì, una canzone per te, Art Radio, sempre mi raccomando, DAB+. Ciao.

0: una canzone per te vi aspetta lunedì prossimo dalle 16 alle 17 insieme a Claudia Mattacchioni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo dell'aeroporto di Fiumicino, allacciamento autostrada Roma-Fiumicino. Sulla strada statale 749 Sora-Cassino è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere tra gli svincoli di Settignano di Atina ed Atina Superiore in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 214 Maria e Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Stazione Cartiera e Castelliri in provincia di Frosinone. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Art Radio.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
6: Un saluto dalla redazione.
7: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano anche a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
6: L'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, è stato vittima di una truffa per 36 milioni di euro innescata da un finto messaggio WhatsApp inviato da un truffatore spacciatosi per il numero uno di Intesa, Carlo Messina. Un meccanismo altamente ingegnoso con tanto di intelligenza artificiale usata per simulare la voce di un avvocato che la vittima conosce bene.
7: E il caso Fideuram riporta l'attenzione sulle truffe online. Secondo un'indagine condotta per Facile.it dall'istituto di ricerca EMAP Research, nell'ultimo anno sono stati oltre 1,8 milioni gli italiani vittime di truffa o di un tentativo di frode nell'ambito dei conti correnti, per un danno economico totale stimato in più di 1,1 miliardi di euro. Tra i canali più usati dai malfattori ci sono le false email e gli SMS. In più di un caso su quattro la truffa è passata attraverso una chiamata telefonica, mentre nel 16% dei casi da un sito web contraffatto.
6: Gli esteri. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante i colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping, ha chiarito in modo franco che trova inaccettabile il sostegno di Pechino all'Iran.
7: Il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti, lo ha detto il premier del Canada Mark Carney in un'intervista alla New York Times. A chi gli chiedeva se prendesse sul serio le minacce di Trump di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano, Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense senza però scendere nei dettagli.
6: Il calcio. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi 114 delle 115 accuse relative alla violazione dei regolamenti finanziari della Premier League. Le possibili sanzioni non sono ancora state stabilite, ma non si può escludere nessuna nessuna opzione. Dalla retrocessione a una pesante penalizzazione o multa fino addirittura ad una possibile espulsione dalla Premier. Le accuse principali sono di aver gonfiato alcuni accordi di sponsorizzazione, non aver fornito informazioni finanziarie accurate e dettagli sui pagamenti a giocatori e allenatori, nonché di aver violato le norme del fair play finanziario dell'UEFA e le regole interne della Lega in materia di redditività e sostenibilità. Il club inglese ha sempre negato le accuse.
7: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
8: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
9: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
8: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
9: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
8: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

0: Vorrai questo maglione rosso? O forse blu? Hai il 90% di sconto, giusto?
1: Dimentica le strategie di marketing e i grafici dei fatturati. Dietro ogni bancone c'è un palcoscenico di vita vera e di storie incredibili. Accendiamo i riflettori sui veri eroi del commercio locale. Quelli che ogni giorno affrontano le richieste più folli, umane e surreali con un sorriso, o quasi. Il pretesto è il cliente assurdo, ma il cuore sono loro, i commercianti che animano le nostre strade. Un viaggio divertente e originale dall'altra parte della vetrina. Se pensi di averle viste tutte, non sei ancora entrato nel nostro negozio. Ideato e condotto da Mirko Marcelli e Marco Cedroni, arriva Clienti da Incubo. Tutti i lunedì alle 21. Su Art Radio. Dai voce a chi ci mette la faccia. Clienti da Incubo. Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
2: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
1: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
2: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
5: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

Sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Bentornati alle notizie a carattere locale di Art Radio e studio Roberto Tibaldi. In primo piano. A uno fuga per 22 km dopo l'alte della polizia, un arresto, recuperati gioielli e contanti in seguimento di 22 km sull'autostrada 1 dopo l'alte della polizia stradale. Fermato un'auto segnalata dopo una truffa d'anziani a Perugia, recuperati monili e denaro. Nascondeva cocaina nel cruscotto, sequestrati 20 kg di cocaina e oltre 100.000 euro in contanti, arrestato dalla Guardia di Finanza. Albano, trentenne, ferito gravemente, guidava il grosso camion carico di rifiuti finito fuori strada sulla via Ardeatina. Roma maxi blitz antidroga, 9 gli arresti tra sequestro, violenze e cocaina dal Sud America. Passiamo alla provincia di Latina, svolta nell'omicidio di via 24 maggio, arrivano i primi fermi della polizia, c'è anche un minore. È scattata questa mattina l'operazione della squadra mobile di Latina, ma non si conoscono i dettagli perché l'attività è ancora in corso. Frosinone, Colleferro torna al centro del dibattito nazionale, Calenda incalza Crosetto, venga in Parlamento a rispondere sull'esplosione ad un mese dalla violenta deflagrazione dello stabilimento KNDS Emo Italy ed ex Siml Difesa, il leader di Azione riapre il caso e chiede chiarimenti al ministro. Droga, un tesoro, in contanti a Frosinone sequestrati oltre 130.000 euro, 3 arresti, 2 uomini e una donna arrestati in flagranza, il denaro è ritenuto dagli investigatori presumibilmente da loro. Devasta la casa dove vivono l'ex e i figli, poi la minaccia di nuovo. Ragazza di 23 anni accoltellata alle spalle da uno sconosciuto. Viterbo, cocaina, anche rosa dalla Sud America, 9 arresti, basi logistiche a Tarquinia. Ragazza di 23 anni accoltellata alle spalle da uno sconosciuto. Ilario Martella, morto a Civita Castellana, il giudice dell'attentato del Papa e del caso Orlandi. L'ex magistrato istruttore, che si è occupato anche di terrorismo e criminalità organizzata, era ricoverato all'ospedale Andosilla. Ha concluso la carriera da presidente onorario giunto della Cassazione. Ebbene, è tutto per le notizie a carattere locale di Art Radio. L'appuntamento è a domani. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.arteradio.it. Un caro saluto dalla redazione.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione. L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso. Stai ascoltando Art Radio.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche innocuo annuvolamento al mattino sul Piemonte e sull'estremo ponente ligure. Temperature massime in rialzo comprese tra i 23 e i 25 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato salvo qualche innocuo annuvolamento su Basso Lazio e Abruzzo al mattino. Temperature massime in aumento, mediamente comprese tra 24 e 27 gradi. Al sud, a tratti instabile sulla Sicilia orientale con qualche rovescio temporale nella prima parte della giornata, più frequente sulle coste ioniche ma in graduale attenuazione entro sera. Altrove, nubi sparse e schiarite anche ampie e maggiori addensamenti nella prima parte della giornata su Bassa Calabria e Salento. Temperature massime stabili o in lieve rialzo generalmente tra 23 e 27 gradi.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Eta.
1: Art Radio.
2: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
4: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.

Bentornati ad un nuovo appuntamento con Art Vintage, in studio Roberto Tibaldi. Oggi parliamo di Gianni Nazzaro, all'anagrafe Giovanni Nazzaro. Figlio dell'artista Erminio Nazzaro, il suo esordio artistico avviene nel 1965 con lo pseudonimo di Buddy, imitando con successo le voci di Bobby Solo, Adriano Celentano, Gianni Morandi e altri artisti in alcune incisioni per la casa discografica K.O. Nel 1967 partecipa al Festival di Napoli con il brano Solo per me, solo per te, non accedendo però alla finale. Dopo il passaggio alla Fans si fa notare ad un disco per l'estate 1968 con il brano Sono Noi. L'anno successivo partecipa con Incontri d'estate al Cantagiro, mentre nel 1970 vince il Festival di Napoli con Mi chiama amore in coppia con Peppino Di Capri. Nel 1971 partecipa a Canzonissima con due brani dal titolo Far l'amore con te, Miracolo d'amore. L'anno dopo si classifica al primo posto a un disco per l'estate 1972 con Quanto è bella lei, bissando il successo due anni dopo con un disco per l'estate del 74 con Questo sì che è amore. Sempre nel 1974 è anche uno dei protagonisti dell'operetta Al cavallino bianco nella versione prodotta dalla Rai. Tra i successi concentrati soprattutto negli anni 70 vanno menzionati L'amore è una colomba 1970 di Giancarlo Bigazzi e Toto Savio, Bianchi cristalli sereni 71 di Don Bachi, Non voglio innamorarmi mai del 1972, musica di Giancarlo Bigazzi, testo di Moreno Signorini, A modo mio del 74, scritta da Claudio Baglioni e Antonio Coggio, tutte presentate al Festival di Sanremo, e In fondo all'anima, testo di Armando Ambrosino. Partecipa al Festival di Sanremo dell'83 con il brano Mi sono innamorato di mia moglie. Nel 1987 tenta nuovamente di partecipare, ma il brano da lui proposto, Perdere l'amore, viene scartato alle selezioni. Ironia della sorte, lo stesso brano viene riproposto l'anno successivo da Massimo Ranieri e questa volta non solo viene selezionato, ma vince addirittura la manifestazione. Nel 79 è tra i protagonisti della commedia musicale di Renato Rascel In bocca al lufo. In occasione del Festival di Sanremo del 94 fa parte del gruppo Squadra Italia, costituito per l'occasione cantando il brano Una vecchia canzone italiana. Nel 1998 ha partecipato ad alcune puntate della soap opera della Rai Un posto al sole con un ruolo minore. Nel 99 partecipa con grande successo al musical Hello Dolly con Loretta Goggi e Paolo Ferrari. È tra i protagonisti di altri due musical di successo nel 2003 e nel 2006, rispettivamente con Victor Vittoria e Sweet Charity. Nel 2007 ha anche recitato nella soap Incantesimo. Nel 2009 nel cast di Un posto al sole d'estate, con ruolo diverso rispetto a quello interpretato nella soap principale. E anche nel cast di Risse e Delitti Imperfetti, in cui partecipa ad un unico episodio nel ruolo di Lorenzo Di Bella. Nel 2010 al 2016 partecipa assiduamente anche come presentatore alla trasmissione musicale Mille Voci di Gianni Turco in onda su un circuito di emittenti regionali su Sky Italia e Canale 68 Nazionale. Nel 2014 Nazzaro interpreta la sigla del programma Mille Voci assieme a Stefania Cento e a Gianni Drudi. La canzone è scritta da Gianfranco Caliendo. Dal 16 novembre del 2011 è impegnato nello stesso spettacolo musicale Noi che gli anni migliori di Carlo Conti al Salone Margherita di Roma. Nel 2014 partecipa a Tale e quale show condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai 1, vincendo una puntata interpretando proprio Perdere l'amore di Massimo Ranieri. Nel novembre 2018 esce con il singolo Campo di grano, accompagnato da un elegante videoclip creato dalla collaborazione del regista romano Michele Vitiello, che anticipa la produzione di un intero album dal titolo 70 anni a modo mio, prodotto dall'etichetta Clodio Music, album travagliato a seguito di un grave incidente stradale. La Rai gli ha dedicato una retrospettiva attraverso il programma Teche Teche Te, numero 1, trasmesso domenica 9 agosto 2021. Il 27 luglio 2021 muore al Policlinico Gemelli di Roma, versando in difficoltà economiche al momento della scomparsa. Ebbene, di Gianni Nazzaro ci sarebbe ancora tantissimo da dire, ma vi facciamo ascoltare una delle sue più belle canzoni. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Arte Vintage. Da Roberto Tibaldi è tutto. Buona continuazione con i programmi.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: No, è mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Stai ascoltando Art Radio. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Belletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Tutti amanti della musica, siete pronti per un venerdì indimenticabile? Qui su Art Radio, preparatevi a ballare, a sognare e lasciarvi trasportare dall'energia. Art Radio presenta la Club Chart. Ogni venerdì mattina alle 10 con Corrado Medica DJ, la classifica dance più potente d'Italia.
1: Non sono insicuro, perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. Le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età, e cantavamo sedie a squarciagola, finiva.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
0: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
2: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
0: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
2: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
0: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
3: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
3: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoarianaimportexport@gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
1: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista. Talk about-

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Il giovedì sera alle 24 su Art Radio c'è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live, intervista, musica d'altri tempi, giovialità. Allora ricorda, Art Radio il giovedì alle 24.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

Madi. E la polenta, volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio

dal 1963, l'Ariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista. Accendi la tua dose quotidiana di bellezza. Le notizie, gli ospiti, l'attualità in tempo reale.
1: Inizia ora la nostra diretta
0: su Artradio.
1: Resta sintonizzato.

Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con le storie che lasciano il segno qui su Art Radio. Io sono Vittorio Aimetti e questo è il consueto appuntamento con Ti racconto una storia. Art Radio è la vostra radio di fiducia, amici. Potete ascoltare attraverso mille modi diversi, sulla nostra app ad esempio, che si chiama proprio Art Radio, che potete scaricare sui vostri apparecchi digitali. La potete ascoltare inoltre sulla DAB, sia in auto che in casa, attraverso le radio DAB che ormai stanno prendendo piede a tutti i livelli. Ma potete ascoltarci anche attraverso il nostro sito istituzionale www.artradio.it o attraverso una serie di piattaforme radiofoniche, mi viene in mente Radio Garden, e potete anche farlo chiedendolo ad Alexa, dicendo proprio: Alexa, mi metti Art Radio? Potete inoltre raggiungerci attraverso la nostra email arteradiodab@gmail.com, ma anche attraverso il nostro numero telefonico per i vostri WhatsApp, che è il 344-5653-899, dove potete inviarci testuali e vocali. Saluto Daniele Di Già alla cura dalla parte opposta del vetro, alla regia. Ora mettiamoci comodi, perché per i prossimi minuti che ci attendono questa sera voglio portarvi dentro uno dei romanzi più assurdi, più oscuri e più affascinanti del Novecento. Innanzitutto parleremo di una donna che ha inventato l'arte dell'omicidio perfetto, ma che una notte, nel dicembre 1926, decise di diventare lei stessa il mistero più fitto del pianeta. Signore e signori, questa sera raccontiamo Agatha Christie e nello specifico raccontiamo quando sparì dal mondo e nessuno seppe dove era andata a finire. Ma questo lo cominciamo a fare dopo il primo suono della serata.

Questo era il tema musicale della serie TV che ha accompagnato per tanti anni le vicende di Hercule Poirot, il personaggio letterario inventato dalla penna di Agatha Christie. Siamo tornati in diretta qui su Arte Radio e ora vogliamo davvero metterci in cammino. Sapete, la letteratura ci salva sempre, ma a volte la realtà sa superare l'invenzione più spietata. Andiamo a Londra nel dicembre del 1926. La donna che ha insegnato al mondo intero come costruire un diritto perfetto e a smascherare l'assassino sta per compiere il passo più imprevedibile della sua vita, diventando lei stessa il più grande mistero del Novecento. Perché a volte chi scrive di segreti, di colpe e di scomparse decide davvero di sparire, lasciando dietro di sé soltanto un'auto vuota, una scarpata nel buio e un'intera nazione con il fiato sospeso. Oggi dedichiamo la nostra puntata alla misteriosa scomparsa di Agatha Christie, in un giallo talmente vero e talmente forte che lei si è portata addirittura nella tomba. Ci addentreremo nei labirinti dell'animo di Agatha cercando di fare cronaca, ma anche opinione. Un passo alla volta, senza pretendere di capire lì dove evidentemente non ha compreso alcuno, ma raccontando ciò che accade senza togliere né aggiungere un pelo alla vicenda. Prima però ancora un suono.

Siamo ancora qui in questo viaggio sospeso tra le frequenze di Arte Radio. Abbiamo fatto partire il nostro grammofono praticamente con i battiti ipnotici dei Massive Attack, ma ora dobbiamo rimettere gli occhi sulla strada, su quel freddo venerdì 4 dicembre 1926. La situazione è questa. A Sunningdale, nel Berkshire, nella splendida residenza di famiglia, il matrimonio tra Agatha e Archibald Christie è ormai una polveriera. Lui ha un amante, Nancy Neal, e ha chiesto il divorzio ad Agatha senza mezze misure. Quella sera stessa, dopo una lite furibonda, Archibald prende la macchina e se ne va per il fine settimana con gli amici. Agatha fa una cosa che lascerà tutti di sasso. Attorno alle 21:30 sale sulla sua Morris Coupe azzurra, saluta la figlioletta Rosalind che dormiva già serena nella sua stanza e svanisce nel buio. Non dice dove va, non prende valigie. La mattina dopo, alle 8 in punto, la polizia fa una scoperta che gela il sangue. L'auto viene ritrovata abbandonata a pochi chilometri di distanza, a Newland Corner, in cima a una ripida scarpata. È posteggiata in bilico su un pendio, con i fari ancora accesi, la batteria completamente scarica, la portiera aperta e all'interno ci sono una pelliccia, una borsa e il passaporto della scrittrice. Ma di Agatha, nel raggio di chilometri, non c'è traccia. La regina del giallo ha appena messo in scena il capitolo più buio e incomprensibile della sua vita. Prima di scoprire come l'Inghilterra intera si fermerà per cercarla, facciamo respirare il racconto con un altro pezzo fondamentale della nostra scaletta. Johnny Cash, Personal Jesus.

quella voce rock e cadenzata era quella di Johnny Cash con la sua Personal Jesus, che ci ha appena restituito l'eco di una attesa immobile, praticamente il passo pesante della ricerca nel buio. Mentre l'Inghilterra si sveglia quel sabato mattina di dicembre, il caso scoppia davvero come una bomba. L'auto abbandonata da Agatha Christie diventa il centro del mondo. Nel giro di poche ore la notizia rimbalza su tutti i giornali. La scrittrice più famosa del regno è svanita nel nulla. Il Ministero dell'Interno fa una mobilitazione generale. 10.000 agenti di polizia battono boschi, stagni, campagne. Centinaia di volontari formano catene umane. I laghi vengono dragati e per la prima volta nella storia britannica vengono impiegati anche gli aerei per perlustrare i cieli dall'alto. Il paese è praticamente sotto shock. Si ipotizza il peggio. Un omicidio, un suicidio disperato, una rapina finita male. E mentre la pressione mediatica si fa asfissiante, i sospetti della polizia si concentrano tutti su un unico uomo, il marito, Archibald Christie. È lui l'ultimo ad averla vista, è lui che aveva chiesto il divorzio ed è sempre lui che appare freddo, distaccato, quasi infastidito da quel circo mediatico. Ma la cronaca di quei giorni regala dettagli che superano la fantasia di qualsiasi romanzo. Ad un certo punto, alle ricerche si unisce persino Sir Arthur Conan Doyle, il creatore di Sherlock Holmes. Si presenta con un guanto appartenuto ad Agatha e una bacchetta da rabdomante, convinto di poterla ritrovare attraverso una seduta spiritica. La nazione intera è intrappolata in un labirinto da cui nessuno sa come uscire. Prima di scoprire clamorosi colpi di scena che si avranno nella vicenda, fermiamoci ancora per un istante per far respirare ancora una volta la storia e lasciamo spazio a un altro brano della nostra scaletta.

white table, so cold, so sweet, so fair. Let her go, God bless her.

tromba e blues sussurrato. Era Louis Armstrong con la sua clamorosa St. James Infirmary Blues, che ci hanno riportati dritti nel freddo di quel dicembre del 1926, tra le ombre di una Inghilterra che continua a cercare una donna svanita nel nulla. Abbiamo lasciato appunto il paese attonito davanti a quell'auto azzurra posteggiata in bilico sulla scarpata di Newlands Corner, con i fari ancora accesi. Da quel momento le 48 ore successive diventano un delirio mediatico e popolare senza precedenti. La polizia setaccia ogni centimetro del bosco, vengono chiamati i sommozzatori per svuotare i laghi vicini, convinti che il corpo della scrittrice sia addirittura sott'acqua. La stampa monta un caso planetario, i giornali di tutto il mondo aprono in prima pagina e qui entra in gioco un dettaglio che fa sorridere amaro. Agatha Christie, la donna che ha inventato il metodo deduttivo, la regina incontrastata della logica applicata al delitto, è diventata il cadavere introvabile del suo stesso romanzo. La pressione sul povero marito Archibald Christie diventa insostenibile. La folla lo guarda con odio. Lui si giustifica, dice che la moglie era instabile, che l'aveva minacciato di andarsene, ma nessuno gli crede. E in questo circo mediatico, come dicevamo prima, si inserisce perfino Arthur Conan Doyle con la bacchetta da rabdomante. Fermiamoci un attimo qui, perché in quei giorni non c'è solo la cronaca nera, c'è l'Inghilterra degli anni venti, c'è il modo in cui la società perbenista guarda una donna che si ribella e ci sono i dettagli di quel matrimonio che stava andando a pezzi. Respiriamo ancora in diretta e lo facciamo con un brano che ci porta dritti dentro le nebbie di Londra e della Gran Bretagna.

questo ritmo incalzante e profondo che ci sta ancora accompagnando lungo le strade nebbiose dell'Inghilterra di quel dicembre, Iggy Pop con The Passenger, un'Inghilterra che quei giorni si ferma, si blocca e guarda con il fiato sospeso a un unico grande punto interrogativo. Immergiamoci ora in quel mondo, in quell'atmosfera tipicamente britannica degli anni 20. Siamo in un'epoca di transizione in cui la Grande Guerra è ancora una ferita aperta nella memoria collettiva, ma il paese sta correndo verso la modernità tra automobili ancora rudimentali, i telefoni che iniziano a diffondersi nelle case dei benestanti e un sistema mediatico, i giornali scandalistici, la radio che muove i primi passi, che scoprono improvvisamente la potenza devastante della morbosità di massa. In questo scenario Agatha Christie non è soltanto una scrittrice di successo, è già un'istituzione

edoardiana, la sua vita privata sta implodendo. Il suo matrimonio con Archibald Christie, l'eroe di guerra, diventato un ambizioso uomo d'affari nella City, è logorato da anni di silenzi e soprattutto dall'ombra ingombrante di un'altra donna, Nancy Neal. È qui che la storia privata si intreccia con il mito collettivo. Quando Agatha sparisce nel nulla quella notte di dicembre, non si volatilizza soltanto una donna che è in crisi coniugale, si volatilizza l'idea stessa di ordine, di certezza e di sicurezza che la società britannica cercava disperatamente dopo il trauma della guerra. Per 11 giorni l'Inghilterra sprofonderà in una sorta di isteria collettiva dove chiunque crederà di averla vista, dove la polizia brancolerà nel buio e dove la stampa inventerà di tutto pur di riempire le pagine dei giornali. Facciamo viaggiare ancora la nostra musica prima di fare un altro passo dentro questo labirinto di indagini, di falsi indizi e di pressioni asfissianti. Ecco allora in Nirvana la voce di Kurt Cobain per The Man Who Sold the World.

suono tagliente quello che abbiamo appena ascoltato, che ci ha riportato dritti al cuore del dicembre 1926 e all'enigma di questa donna straordinaria, perché giustamente dobbiamo dircelo, nel 1926 Agatha

Non è affatto un'autrice qualunque o una scrittrice alle prime armi, è già un nome di primissimo piano nel panorama letterario britannico e anche internazionale. Facciamo un passo indietro per capire chi sta cercando l'Inghilterra in quei giorni. Agatha ha fatto il suo esordio letterario nel 1920 con un romanzo destinato a cambiare la storia della letteratura, The Mysterious Affair at Styles, Poirot a Styles Court. È il libro in cui il mondo intero fa la conoscenza per la prima volta del piccolo investigatore belga, dai baffi perfetti e dalle cellule grigie superattive Hercule Poirot, affiancato in questo romanzo dal capitano Hastings. Quell'esordio non passa inosservato, né negli anni immediatamente successivi, che la sua stella brilla di una luce accecante. Nel 1926 Agatha ha già pubblicato capolavori assoluti che l'hanno consacrata regina incontrastata del giallo. Pochi mesi prima della sparizione esce un libro che fa letteralmente implodere il mercato e la critica. In italiano il libro esce come L'uccisione di Roger Ackroyd. È il romanzo che sconvolge le regole del genere con un colpo di scena finale memorabile e spregiudicato che farà discutere i puristi della letteratura per generazioni. Oltre a quello, il pubblico ha già divorato romanzi come L'avversario segreto, Ai confini della paura, L'uomo vestito di marrone, Il segreto dei Chimneys. Insomma, nel dicembre 1926, quando la Morris si ferma in bilico su quella scarpata, l'Inghilterra non sta cercando una perfetta sconosciuta, sta cercando il pilastro della propria cultura popolare, la mente brillante che ha reinventato il passatempo preferito dell'impero britannico, e questo rende la sua scomparsa ancora più inaccettabile, surreale e sconvolgente per l'opinione pubblica. La grandezza di quei romanzi, la precisione di quelle trame così perfette e geometriche vanno ancora più strane se pensiamo a quanto la vita reale della scrittrice fosse in quel momento del tutto fuori controllo. Mentre l'Inghilterra si interroga, sfoglia le pagine dei suoi libri e spera in un miracolo, la macchina delle ricerche non si ferma nemmeno per un secondo. Prima di rimetterci però in cammino dentro quei giorni di frenesia e di falsi avvistamenti, lasciamo ancora una volta che la musica continui a fare il suo lavoro, e cioè quello di dilatare il tempo e custodire il mistero. Allora, signore e signori, ecco a voi Frank Sinatra.

Siamo tornati in diretta tra le frequenze di Arte Radio con la voce che vi accompagna in questo viaggio lungo, denso, senza fretta, dentro uno dei misteri più fitti del Novecento. Ma prima di proseguire, è ora di un bel caffè. Arte.

Questa ti racconta una storia. Io sono Vittorio Aimati, stiamo raccontando la storia della sparizione nel 1926 di Agatha Christie e lo stiamo facendo su Art Radio, che potete ascoltare in DAB nelle radio da casa e in macchina sulla nostra app, appunto, che si chiama Art Radio, sul nostro sito www.artradio.it, attraverso Alexa, attraverso Radio Garden, web radio italiane o addirittura RadioNet. Ci potete ascoltare e guardare anche sui social, quindi su Facebook, su Instagram, su TikTok, su YouTube. Noi siamo al 344 5653 899 per ogni vostro testuale e ogni vostro vocale, oppure arteradiodab@gmail.com. dopo le nostre coordinate ritorniamo alla nostra storia. Abbiamo lasciato l'Inghilterra attonita, consapevole di quale gigante della letteratura si fosse improvvisamente volatilizzato. Ma ora entriamo nel vivo delle indagini, in quei giorni di dicembre in cui il paese intero perde praticamente la testa. La polizia, dicevamo, brancola nel buio. Viene mobilitato un esercito, 10.000 agenti, come dicevo prima, che setacciano il Surrey, il Berkshire, battendo ogni centimetro boschivo, mentre i sommozzatori scandagliano i corsi d'acqua e i laghi vicino a Newlands Corner. La pressione mediatica è qualcosa che l'Inghilterra non aveva ancora mai visto prima. I giornali scandalistici aprono le edizioni straordinarie con titoli acubitali. Dov'è Agatha? La regina del giallo è stata assassinata? Chi ha ucciso la scrittrice? E in assenza di prove, il tribunale dell'opinione pubblica punta il dito contro l'unico colpevole ideale, e cioè il marito Archibald Christie. Lui quindi si trova al centro di un tritacarne mediatico spaventoso. I suoi spostamenti vengono passati al setaccio, i suoi alibi sviscerati, la gente lo guarda con odio per strada e per tutti lui è l'uomo freddo e fedifrago che ha spinto la moglie a togliersi la vita, o peggio, l'ha eliminata per correre tra le braccia dell'amante Nancy Neal. E in questo clima di delirio collettivo, tra rabdomanti, sedute spiritiche e folle oceaniche di curiosi che calpestano ogni indizio sulla scena del crimine, l'Inghilterra si scopre improvvisamente fragile. Una nazione intera, uscita da poco dal trauma della Grande Guerra e aggrappata alle certezze rassicuranti dei romanzi gialli, realizza che persino la creatrice della logica perfetta può svanire nel nulla, lasciando dietro di sé soltanto un'auto vuota e un silenzio assordante. Fermiamo un attimo la storia, ancora qualche minuto. Ci ascoltiamo ora un capolavoro della musica d'autore italiana, Fabrizio De André, La canzone dell'amore perduto.

certe ferite, certi vuoti improvvisi sembrano scritti da una penna che non appartiene alla realtà. E la voce di De André ci riconsegna esattamente quel senso di smarrimento, di un amore che si sgretola e di un passato che scivola via tra le dita. Rientriamo in studio e rimettiamoci comodi davanti al microfono e andiamo a sfogliare le pagine di quei giornali, a vedere cosa scriveva la stampa britannica e internazionale in quei giorni di dicembre del 1926, perché l'effetto che fa leggere le cronache di allora è davvero impressionante. Sembra di essere dentro a uno dei suoi romanzi, ma con la drammaticità con la drammaticità della carne viva. Aprite le edizioni, ad esempio, del Daily Mail o del Daily Express o del Times di quel dicembre. I titoli sono giganti, urlati, implacabili. La stampa britannica non ha mai visto nulla del genere. Si passa dal panico puro alla morbosità più totale. Leggiamo testualmente alcune delle aperture di quei giorni. Il Daily Herald e i quotidiani dell'epoca titolano a caratteri cubitali: Mistero della scrittrice scomparsa, vaste ricerche sui monti del Surrey. Oppure La regina del giallo svanita nel nulla, auto abbandonata con i fari accesi. I giornali iniziano a pubblicare ritratti di Agatha ovunque, offrono ricompense in denaro a chiunque possa fornire un indizio utile. E la macchina dello scandalo si alimenta giorno dopo giorno con dettagli che puzzano di morbosità. Un articolo dell'epoca sul Daily Mail arriva a descrivere lo stato d'animo della nazione con queste parole: l'impero è in trepidazione per la sua autrice più brillante. La polizia batte ogni centimetro di un territorio ostile, mentre il paese intero si chiede se siamo di fronte a un tragico delitto o a un inspiegabile dramma personale. La stampa scandalistica in particolare comincia ad accerchiare il marito, appunto Archibald Christie. I giornali insinuano, scavano nel suo passato recente, mettono evidentemente in piazza la sua relazione con Nancy Neal. Si legge tra le righe delle cronache giudiziarie di costume un vero e proprio processo pubblico. I cronisti stazionano fuori dalla sua abitazione a Sunningdale, lo pedinano alla City, registrano ogni sua minima espressione di fastidio o di freddezza come la prova provata della sua colpevolezza. È praticamente un cortocircuito mediatico straordinario. I giornali che dovrebbero raccontare la realtà finiscono per trasformare la scomparsa di Agatha nel più grande spettacolo popolare d'Inghilterra, dove ogni lettore si sente un detective privato e ogni giornalista cerca il colpo di scena che ribalti la trama. Una pressione insostenibile, un circo mediatico che spinge l'opinione pubblica sull'urlo della paranoia collettiva, mentre la vera Agatha, a centinaia di chilometri di distanza, è seduta in un elegante hotel dello Yorkshire a suonare il pianoforte.

Immaginiamo che a centinaia di chilometri di distanza dalla baraonda delle indagini, Agatha Christie stesse suonando al piano Eric Satie e le sue Ginopédie. Allora, spostiamo lo sguardo lontano da quel circo mediatico, dalle ricerche dell'esercito e dai titoli a cubitali, caratteri cubitali della stampa. Andiamo a centinaia di chilometri più a nord, nello Yorkshire, al calduccio, nello suoso salone dello Swan Hydrotel di Harrogate. Immaginatela vera la scena. Fuori c'è il freddo pungente dell'inverno inglese, ma dentro la sala da ballo le luci sono soffuse, gli ospiti ridono, chiacchierano e partecipano ai festeggiamenti mascherati. E lei lì si fa chiamare Teresa Neal, un nome come quello dell'amante del marito, scelto con quella punta di sadico umorismo che solo una mente geniale poteva concepire. È seduta tranquilla a uno dei pianoforti dell'hotel. Agatha suona. Suona per passare il tempo, per perdersi dentro le note, per costruire una fortezza invisibile fatta di tasti bianchi e neri che la separi dal resto del mondo, dal dolore per la morte della madre, dal tradimento di Archibald, dal peso soffocante del proprio successo. Che cosa potrebbe suonare una donna colta, raffinata, appartenente alla buona borghesia inglese di inizio Novecento, mentre mezza nazione la cerca disperata? Sicuramente suona un pezzo classico, elegante, malinconico, magari una di quelle sonate o notturni che evocano solitudine, mistero e un profondo senso di tregua interiore, un brano che racchiude la quiete prima della tempesta o la quiete ritrovata dentro l'occhio del ciclone.

Le note di Chopin stanno spegnendosi nel silenzio ovattato di quella sala da ballo dello Yorkshire, e mentre Agatha Christie siede lì al pianoforte, ignara o forse fin troppo consapevole del caos che ha scatenato, l'Inghilterra sta per vivere il momento più surreale di questa intera vicenda. Siamo praticamente all'undicesimo giorno di ricerche, il paese è stremato, la polizia brancola, come abbiamo detto, nel buio totale, la tensione emotiva ha toccato ormai il limite della sopportazione. Ma la svolta arriva, e quando arriva, alla precisione millimetrica di un congegno a orologeria. Una soffiata arriva agli inquirenti e ai giornalisti. Una cliente dello Swan Hydro Hotel di Harrogate, una certa signora Teresa Neal, ha un profilo e una fisionomia che ricordano in modo impressionante la scrittrice scomparsa. Un musicista dell'orchestrina dell'hotel, Bob Tappen, l'ha notata mentre ballava e scherzava amabilmente e ha notato la somiglianza con le foto pubblicate da tutti i giornali del regno. La notizia fa il giro dei comandi di polizia alla velocità della luce. Viene organizzata la spedizione immediata verso lo Yorkshire e il 14 dicembre 1926 la caccia all'uomo più grande della storia britannica si conclude in modo del tutto sorprendente nella hall di un albergo termale. Quando le forze dell'ordine e il marito Archibald Christie arrivano sul posto, si trovano davanti a una scena che lascia letteralmente senza fiato. Agatha non è prigioniera, non è ferita, non è vittima di un complotto internazionale. Lei è lì, rilassata, che si gode il soggiorno termale sotto falso nome. L'incontro con il marito è algido, freddo, surreale. Agatha afferma freddamente di non riconoscerlo, colpito da quella che i medici definiranno poi una probabile fuga dissociativa o un'amnesia isterica causata dallo shock emotivo per la morte dell'amata madre e del tradimento coniugale. Ma l'opinione pubblica, che per giorni ha pianto per lei, ora si divide bruscamente. Dalla compassione si passa alla rabbia furiosa. Fu un crollo nervoso reale o una spietata, geniale messa in scena per umiliare il marito fedifrago davanti al mondo intero? La verità, come dicevamo, Agatha Christie l'ha sigillata per sempre. Non ne parlerà mai più da nessuna parte, nemmeno nelle sue autobiografie, né in nessuna intervista concessa per il resto dei suoi giorni. Lei ha creato il giallo perfetto e ha scelto di viverlo sulla propria pelle.

Alleluia, Leonardo Cohen. Il rientro nell'Inghilterra reale, quella che l'ha cercata per 11 giorni con il fiato sospeso, è un atterraggio durissimo. Lasciato lo Swan Hydro Hotel, Agatha si ritrova di nuovo al centro del ciclone. La polizia la interroga a lungo, anche se non verrà mai formalmente incriminata, ma la interroga nel tentativo disperato di capire se si sia trattato di una messa in scena o di un effettivo vuoto di memoria. I psichiatri dell'epoca parlano apertamente di amnesia isterica o di fuga dissociativa provocata dal dolore immenso, da un dolore immenso e insostenibile. Ma l'opinione pubblica, che ha passato giorni a tremare per lei, non le perdona la burla. La stampa che l'aveva idolatrata comincia a mormorare. C'è chi l'acclama come una geniale ribelle che ha preso in giro l'impero e la polizia, e chi invece la condanna per aver sprecato risorse pubbliche enormi e aver fatto soffrire inutilmente la nazione. Il ritorno alla villa di Sunninghale non è un ritorno alla serenità. Il matrimonio con Archibald è irrimediabilmente rotto. Quella fuga, voluta o subita che fosse, ha scavato un solco incolmabile tra di loro. Da lì a poco arriverà il divorzio e Agatha sceglierà di voltare pagina in modo completamente radicale e si allontana da tutto, e partendo persino per un lungo viaggio in treno verso il Medio Oriente, quel Medio Oriente che poi le ispirerà un altro dei suoi capolavori, Assassino sull'Orient Express. Quel mistero che aveva scosso l'Inghilterra diventa così la pietra angolare di una nuova vita, dimostrando che la regina del giallo sapeva scrivere la suspense non solo sulla carta, ma persino nel copione della sua stessa esistenza. E a proposito di viaggi, di treni che corrono nella notte, di destinazioni lontane, facciamo viaggiare ancora la nostra scaletta con un brano che sa di strada e di mistero.

Siamo tornati in studio tra le frequenze di Arte Radio dopo gli Eagles con la loro maestosa Hotel California. Mettiamoci comodi di nuovo e proviamo a guardare dritti negli occhi di questo enigma, uscendo per un attimo dalle cronache giudiziarie e dai romanzi. Se provo a sondare cosa si nasconde davvero dietro a quel dicembre del 1926, la mia impressione è che noi continuiamo a cercare la soluzione nel posto sbagliato. Per anni ci si è divisi tra due fazioni. Da una parte chi ha gridato alla colossale trovata pubblicitaria, la trovata praticamente di una mente geniale che voleva lanciare il suo nuovo libro o umiliare il marito fedifrago. E dall'altra chi ha difeso strenuamente la tesi clinica, parlando di un autentico blackout mentale, di una fuga dissociativa che è stata causata da un dolore troppo grande da metabolizzare tra il lutto della madre e l'abbandono di Archibald. Ma a pensarci bene, la verità è che Agatha Christie non ha mai avuto bisogno di scegliere tra la realtà e la finzione, perché per lei erano la stessa identica materia. Quella notte, quella donna minuta, stremata, con la borsa e il passaporto lasciati in quell'auto in bilico su una scarpata, ha compiuto il gesto più sovversivo che un autore possa fare. È entrata dentro le pagine del suo stesso libro. Ha capito che l'unico modo per sopravvivere al crollo del suo piccolo mondo borghese, delle sue certezze coniugali e del suo dolore, era cancellarsi, svanire, diventare un enigma irrisolvibile per tutti coloro che pretendevano di possederla, di definirla o addirittura di giudicarla. E il fatto che non abbia mai voluto pronunciare una sola parola su quei giorni, che abbia blindato quel segreto fino alla tomba, dimostra che non si è trattato di una sceneggiata né di una debolezza passeggera. È stato un atto di assoluta libertà, un colpo di spugna con cui ha dimostrato al mondo intero che la regina del giallo poteva decidere anche solo per 11 giorni di sospendere le regole della realtà e di lasciare che l'impero britannico intero si mettesse in ginocchio a cercarla mentre lei semplicemente suonava il pianoforte a Harrogate. Una follia? Forse. O forse il capolavoro più autentico della sua vita.

con un cappello pieno di ricordi. Ah, la faccia di uno che ha capito, e anche un principio di tristezza in fondo all'anima. Nasconde sotto al letto barattoli di birra disperata, e a volte ritiene di essere un eroe. Lui adesso vive in California, da 7 anni sotto una veranda a aspettare le nuvole. È diventato un grosso suonatore di chitarre e stravede per una donna chiamata Lisa. Quando le dice tu sei quella con cui vivere, e gli si forma una ruga sulla guancia sinistra. E lui adesso vive nel terzo raggio, dove ha imparato a non fare più domande del tipo: conoscete per caso una ragazza di Roma la cui faccia ricorda il crollo di una diga?

E così pensava l'uomo di passaggio, mentre volava alto nel cielo di Napoli. Rubatele anche i soldi, rubatele anche i ricordi, ma lasciatele sempre la sua dolce curiosità.

Le note di Francesco De Gregori in Atlantide ci hanno accompagnato verso, ci stanno accompagnando ancora verso la parte finale della nostra storia. Mettiamo però un attimo da parte la trama dei libri di Agatha Christie, i colpi di scena e persino il mistero di quella fuga da Harrogate. Facciamo un passo indietro e chiediamoci: chi era davvero Agatha Christie per l'Inghilterra nel dicembre del 1926? Perché rischiamo di commettere un errore di prospettiva se la pensiamo semplicemente come una scrittrice di successo di gialli d'ombrellone soprattutto. Nel 1926 l'Inghilterra, che la cerca disperatamente, non sta cercando solo un'autrice brillante, sta cercando uno dei pilastri morali e culturali della propria identità borghese in un'epoca di profonda transizione. Siamo in un decennio complesso, segnato dai fantasmi e dai lutti ancora freschi della Grande Guerra. La Gran Bretagna ha visto morire un'intera generazione nelle trincee delle Fiandre. Le vecchie certezze dell'età vittoriana ed edoardiana sono andate in frantumi. In questo scenario di smarrimento collettivo, i romanzi di Agatha Christie non rappresentano solo un passatempo raffinato, ma una sorta di rito di rassicurazione sociale. Nei suoi libri, da Style Scout fino al terremoto letterario di Roger Ackroyd, uscito proprio nel 1926, c'è una promessa implicita e potentissima. Il caos del delitto irrompe nella quiete della villa di campagna o del salotto borghese, ma alla fine la ragione, l'ordine, la logica e la civiltà britannica trionfano sempre grazie alle cellule grigie di Hercule Poirot. Agatha Christie è colei che rimette a posto i pezzi del mondo quando questi si rompe. Ecco perché la sua scomparsa nel dicembre del 1926 genera un tale panico nazionale. Non è solo la curiosità morbosa per il gossip o per la cronaca nera, è lo sgomento di un intero impero che scopre improvvisamente che la donna che ha insegnato al paese a rimettere ordine nel caos è la prima a sprofondare nel disordine più totale. Se la creatrice della logica perfetta può svanire nel nulla, allora significa che nessuna certezza è davvero al sicuro. La certezza invece ci dice che il prossimo suono è un capolavoro, e ce lo suona e ce lo canta Bob Dylan.

Knocking on Heaven's Door ci ha appena accompagnato fuori da quel labirinto. Questa canzone ha questa straordinaria capacità rendere universale ogni ricerca, ogni addio, ogni domanda senza risposta. Rientriamo in studio, amici di Arte Radio, perché dobbiamo fare un ultimo passo, un passo che ci porta dritti fuori dal 1926 per atterrare nel nostro presente, perché il mistero di Agatha Christie non si è esaurito con la fine di quell'indagine o con il ritorno da Harrogate. Quel nome è diventato un mito, ma chi è stata davvero Agatha Christie nel profondo? Spesso si è tentato di etichettarla, di appuntarle addosso una coccarda. È stata forse una suffragetta? Una femminista antelitteram? Oppure la più grande icona pop della cultura di ogni tempo? La verità è che Agatha rifuggiva le etichette con la stessa eleganza con cui depistava i suoi lettori. Non sfilava in piazza, non teneva comizi, soprattutto quelli politici, non si definiva parte di alcun movimento militante. Eppure, con la forza silenziosa e dirompente della sua vita e delle sue opere, ha scardinato ogni cliché del suo tempo. È stata una donna che ha guidato automobili quando era roba per pochi temerari, che ha viaggiato sola in Medio Oriente in un'epoca in cui le signore della buona borghesia britannica non uscivano senza chaperon. Ha gestito contratti editoriali con l'astuzia di un magnate della finanza e ha inventato investigatrici geniali e autonome come Miss Marple. Soprattutto, Agatha ha dimostrato che una donna poteva reggere sulle proprie spalle il peso di un impero letterario mondiale senza chiedere il permesso a nessuno. Sì, icona lo è diventata per forza di cose, ma prima ancora è stata una donna libera, capace di cadere, di perdersi, di sparire dal mondo e di ricostruirsi pezzo dopo pezzo, lasciandoci in eredità non solo dei capolavori gialli, ma l'enigma più affascinante di tutti, se stessa.

Dopo The Boxer di Simon Garfunkel siamo davvero arrivati all'ultimo miglio, amici. Il giradischi rallenta la sua corsa, le luci dello studio si fanno più morbide e noi ci prepariamo a spegnere i microfoni di questa lunga e misteriosa serata qui su Art Radio. Abbiamo percorso miglia e miglia di carta stampata, di boschi gelidi nel Surrey, di sale da ballo nello Yorkshire e di binari che tagliano il deserto verso l'Oriente. Abbiamo cercato di svelare un enigma che, in fondo, appartiene a tutti noi, perché la storia di Agatha Christie, che sparisce nel nulla nel dicembre del 1926, non è soltanto il romanzo più insolito del Novecento, è la confessione silenziosa che ognuno di noi, almeno una volta nella vita, ha accarezzato il desiderio folle di fare le valigie, di cancellare il proprio nome, di spegnere il rumore del mondo e ricominciare.

dell'anima. Io vi ringrazio di cuore per essere stati con noi, per aver viaggiato a fondo in questa storia con la pazienza e l'attenzione che solo gli ascoltatori di Art Radio sanno regalare. Un ringraziamento alla nostra regia guidata da Daniele Di Già. Io sono Vittorio Aimati, questa è Ti racconto una storia. Vi auguro una splendida notte, ricordandovi che le storie più belle sono quelle che continuano a vivere dentro di noi, anche quando la radio si spegne. A presto, buonanotte, serenità. Sei!

il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

della musica in vinile su Art Radio lo trovi con il Vintage Club ogni domenica sera alle 21.30. Allora ricorda, 21.30, Vintage Club, il meglio del vinile, 70, 80 e 90.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi i miei 2 appuntamenti settimanali con Flipper. Uno alla mattina, il martedì alle 10 e uno al pomeriggio alle 17, naturalmente qui su Art Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: No, è mio. È mio. Guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: In un mondo che ci vuole tutti uguali, c'è chi ha deciso di rompere gli schemi. A chi ha lasciato un'impronta impossibile. Storie straordinarie. Vite fuori dagli schemi. Passioni travolgenti che diventano leggenda. Dal lunedì al venerdì, fermate il tempo. Prendetevi 15 minuti di grande narrazione.
2: Sono Vittorio Aimati, vi aspetto dal lunedì al venerdì per scoprire i nostri pezzi unici.
3: Sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi il buon risveglio del mattino, visto che il sabato alle ore 8 vi terrò compagnia e non sarò solo con Italia in 7 note, naturalmente qui su Art Radio.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Ogni venerdì Art Radio diventa True Crime con The Nightlife Stories. Ogni puntata un racconto di fatti realmente accaduti, insieme alla musica di The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto ogni venerdì dalle 23 su Art Radio con The Nightlife Stories.